Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di cadere.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

perdersi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: dottore, mi dici cosa devo fare?
1: Tutto passerà. Se balli, walla walla bang bang.
0: All right!

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole, diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968, allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio. Nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio. Nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno. Nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio. Nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli. E 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa, prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
3: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan, a volte la violenza paga.
2: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
3: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Sad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
2: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
3: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
2: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
3: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
4: Get in touch with the sundown fellow as he tiptoes across the sand. You'll find out that he's got a million kinds of stardust, so pick your favorite brand and dream.

0: want to dream with me?
1: More music in the mix.
2: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami. Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ali forti e tiranti, possente il motore. Voliamo radenti da circa 6 ore, inseguo le stelle.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la Protezione Civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: novità. Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzù in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì, mica succede.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Martedì 26 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole, diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio, nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio, nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno, nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio, nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli e 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa, prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
2: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan. A volte la violenza

0: è il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
1: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Saad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vaibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
0: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
1: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
0: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
1: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambagio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Il dottor Leonardo Guerra, biologo molecolare e divulgatore scientifico, è da anni impegnato nello studio e nell'analisi delle biotecnologie applicate alla salute, alla genetica e alla sicurezza alimentare. Nel corso della sua attività ha approfondito i temi legati alle nuove piattaforme vaccinali, al rapporto tra ricerca scientifica e industria farmaceutica e alle implicazioni etiche e sanitarie delle innovazioni biotech. Il dottor Leonardo Guerra è ospite oggi di Idea News Magazine sulle radio del circuito Airplay per affrontare uno dei temi più controversi e delicati del momento. Il progetto sperimentale avviato in alcuni allevamenti avicoli italiani nell'ambito delle vaccinazioni contro l'influenza aviaria H5. Secondo quanto emerso nel dibattito pubblico, la sperimentazione coinvolge alcuni allevamenti di polli e tacchini tra Veneto e Lombardia e prevede l'utilizzo di nuove tecnologie vaccinali che stanno alimentando interrogativi sul piano sanitario, normativo e alimentare. Un altro aspetto che sta facendo discutere riguarda il fatto che i prodotti derivati da questi allevamenti sarebbero destinati esclusivamente al mercato italiano. Dottor Guerra, benvenuto su Idea News Magazine.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Dottor Guerra, nelle ultime settimane si parla di un progetto europeo che coinvolge alcuni allevamenti di polli e tacchini italiani sottoposti a vaccinazioni sperimentali contro l'aviaria. Può spiegare ai nostri ascoltatori cosa sta accadendo concretamente e perché questa situazione sta creando tante preoccupazioni?
2: Sì, perché si tratta di una sperimentazione che doveva partire ed è partita anche dalla regione Veneto in sordina con una modalità opache, quindi con difficoltà ad ottenere informazioni tecniche sullo IA che volevano utilizzare. Poi alla fine siamo riusciti, grazie ai nostri collegamenti con gli allevatori, ad avere copia del documento nella sua prima versione. Abbiamo, sulla base di queste informazioni da cui emergevano ed emergono evidenze che si tratta di una tecnologia genica, essendo questa una tecnologia genica sperimentale come da registrazione EMA, perché è stata concessa in condizioni eccezionali, quindi vuol dire che non ha completato né cicli di sicurezza, la valutazione secondo la sicurezza in modo completo e neanche quella di efficacia, abbiamo ritenuto opportuno sollevare delle domande. Perché? Perché l'aviaria è una malattia endemica, sempre gestita per quanto riguarda i possibili focolai negli allevamenti che abbiamo, con metodiche sicure, efficaci e anche economiche, che non impattano né sul resto del patrimonio zootecnico, né tantomeno sull'impresa che li gestisce, perché esiste un piano di ristori nel caso in cui, e soprattutto non tocca la qualità del prodotto e quindi non mette a rischio la salute umana, che è un punto fondamentale. La prima versione del piano, che prevedeva una vaccinazione obbligatoria per 200 allevamenti del Veneto, è stata, grazie all'intervento diretto di numerosissimi cittadini mandando una diffida con richiesta di moratoria, trasformata in un pilota che si sostanzia in soli cinque allevamenti, 3 in Veneto e 2 in Lombardia, e che stanno per essere sottoposti o sono già stati sottoposti a questa vaccinazione sperimentale, e l'utilizzo della carne e delle uova che derivano da questi allevamenti, l'uso è limitato al nostro confine nazionale, quindi vogliono che noi mangiamo quella roba lì senza dare trasparenza sull'etichetta del prodotto che il consumatore finale acquista. Ma
1: ecco,
2: questo non è niente.
1: Ecco, infatti le stavo per chiedere uno degli aspetti appunto che sta suscitando maggiore preoccupazione nell'opinione pubblica, riguarda proprio il fatto che i prodotti derivati da questi allevamenti sembrerebbero destinati esclusivamente al mercato italiano, come le ha detto. Potrebbero arrivare sulle tavole dei consumatori senza indicazioni chiare o etichette specifiche relative alle vaccinazioni effettuate sugli animali.
2: Esatto.
1: Dal suo punto di vista, quanto è importante oggi garantire trasparenza totale e diritto all'informazione affinché il consumatore possa compiere una scelta realmente libera e consapevole? Mi verrebbe da dire, può realmente oggi il consumatore fare una scelta, compiere una scelta libera e consapevole?
2: In queste condizioni no, perché gli viene somministrato qualsiasi roba e lui non sa cosa succede e non ha nessuna trasparenza, nessuna informazione sul prodotto finale, quindi diventa una cavia. Ma il primo aspetto è: perché non garantire il principio di precauzione?
1: Certo.
2: Beh, voglio dire, io ho una metodica sicura, efficace, economica, che non impatta né sul patrimonio zootecnico, né sulle imprese, né sulla salute del consumatore, e vado ad erogare una tecnologia sperimentale che nell'uomo ha presentato problemi importanti, perché sono prodotti analoghi ai vaccini Covid, AstraZeneca per dire, quindi hanno un vettore virale che esprime il gene di questo antigene che è l'emoglutinina, esattamente uguale a quello di AstraZeneca, e questo prodotto è stato ritirato dal mercato. Ma questa classe di prodotti, cioè questi vaccini genici, nell'uomo hanno evidenziato 60 63 segnali di sicurezza di interesse speciale, cioè molto molto importanti e molto molto gravi, fra cui la produzione di proteine aberranti di cui non sappiamo nulla e anche di prioni, oltre ad altre patologie importanti. Quindi come si fa a mettere, senza una necessità, perché abbiamo una metodica sicura, in ballo tutti gli allevamenti, perché quando vaccini con materiale genico la strada è a senso unico, sì. Come si fa ad esporre la popolazione a questo tipo di rischio? Come si può? Il principio di precauzione non ti dice di poterlo fare, perché non viene applicato? Per interessi economici, ma io direi che la salute umana viene prima di qualsiasi cosa. Ci mancherebbe che dopo 5 anni dall'immissione in commercio magari casualmente si scopre che avevano prodotto malattie strane, anche se con il principio di non trasparenza la volontà è quella di sabbiare tutto, insomma, che non siano reperibili. Ma al di là di questo non vedo come non si possa accettare le rimostranze dei cittadini che non vogliono avere rischi biologici da questo tipo di scelte calate dall'alto.
1: Certo, tra l'altro appunto vaccini, noi sentiamo parlare di vaccini ricombinanti, OGM, piattaforme mRNA, ma senza molto spesso, diciamo, il cittadino comune non riesce a comprendere davvero le differenze, differenze appunto che lei ha spiegato bene in poco fa appunto. Diciamo che secondo lei quanto dovrebbe essere migliorato oggi l'informazione pubblica su queste questioni?
2: Ma intanto bisognerebbe ripristinare la medicina con la M maiuscola, sia veterinaria che umana, quindi ripristinare immediatamente il principio di cautela e il principio di primum non nocere.
1: Certo.
2: Quindi le tecnologie geniche vanno valutate nel processo autorizzativo per quello che sono, per terapie geniche, non per vaccini.
1: Certo.
2: E quindi vanno adottati gli standard di sicurezza delle terapie geniche, che vuol dire genotossicità, cancerogenotossicità, teratogenicità e l'analisi delle produzioni di proteine, e dopodiché, valutata seriamente la sicurezza, si valuta altrettanto seriamente l'efficacia. E solo quando c'è un vero bisogno insoddisfatto, quindi se oggi l'aviaria non fosse possibile gestirla in altro modo, solo dopo aver fatto un corretto sviluppo e un corretto processo di autorizzazione di questi prodotti, si potrebbe approcciare questo tipo di problema con altra metodica. Ma la metodica c'è già.
1: È data da moltissimi anni, quindi.
2: Iperconnotata, economica, cioè si tratta solo di stanziare dei ristori. Cioè non è perché una regione non ha finanziamenti, basta aggiustare i finanziamenti. Non basta perché ce lo impone l'Europa di fare tutto quello che ci impone l'Europa. C'è di mezzo la salute umana e il principio di precauzione, di cautela, così come il principio di Ippocrate, primum non nocere, va applicato sempre alla medicina umana e sempre a quella veterinaria. I veterinari devono adottare e ripristinare questi principi, perché sennò non andiamo bene.
1: E tra i timori sollevati da alcuni ricercatori c'è quello dei cosiddetti vaccini imperfetti, che potrebbero ridurre i sintomi senza bloccare completamente la diffusione del virus, favorendo nuove mutazioni. Secondo lei questo rischio è reale nel caso dell'aviaria, e quanto incidono in questo scenario gli interessi economici delle multinazionali farmaceutiche e zootecniche rispetto alla ricerca di alternative più sicure e trasparenti per affrontare il problema senza ricorrere ad una diffusione massiccia di queste nuove biotecnologie negli allevamenti intensivi?
2: Allora, questa tecnologia, le terapie geniche nella prevenzione delle malattie infettive, hanno dimostrato i loro limiti nel caso del Covid. Non sono stati in grado né di proteggere il vaccinato, perché ci siamo tutti reinfettati, né di interrompere la trasmissione del virus.
1: Sì.
2: La probabilità che succeda anche con questi vaccini genici nell'aviario è molto alta. Quindi bisogna ripristinare un approccio alla prevenzione di queste malattie infettive con la tecnologia vaccinale che sia sicura ed efficace. Tornare a pensare anche ai vaccini tradizionali, perché no? L'antigene lo si può formulare in modo tale che sia efficace nel proteggere e nell'interrompere la trasmissione del virus. Non c'è bisogno di usare le terapie geniche per fare prevenzione delle malattie infettive. Le terapie geniche, di cui io sono per ragioni professionali un esperto, vanno benissimo, ma nella cura di patologie molto particolari, perché hanno un rapporto rischio-beneficio che è molto delicato e solo in certi casi può essere giustificato l'utilizzo, quando c'è la vera necessità.
1: In questo caso, come le chiedevo, quanto incidono gli interessi economici appunto delle multinazionali farmaceutiche e zootecniche?
2: È evidente evidente che c'è una spinta a diffondere, a sostituire tutte le altre tecnologie vaccinali con questi vaccini igienici, ma sta ai governi decidere, non alle aziende farmaceutiche. Cioè, bisogna ripristinare anche il fatto che il paese è sovrano nella decisione di quali tecnologie utilizzare e dove e perché. Non basta una spinta politica di Bruxelles perché c'era speso i soldi, e non basta certo una pressione politica di lobby che hanno dimostrato tutti i loro limiti, insomma, o di imposizioni che arrivano da oltreoceano, perché la proprietà dei brevetti è spesso americana. Quindi voglio dire, noi, la classe politica deve tutelare la salute delle persone, non si scherza su queste cose qui. E attualmente abbiamo anche visto l'ultimo piano pandemico varato qualche giorno fa, i dubbi aumentano, i dubbi cominciano ad aumentare un po' troppo, che si voglia ripristinare una centralità dell'essere umano e del cittadino anche sul piano della salute.
1: Dottor Guerra, la ringraziamo per essere stato con noi su Idea News Magazine, sulle radio del circuito Airplay, per averci aiutato ad approfondire un tema delicato che coinvolge salute pubblica, sicurezza dei consumatori e libertà di scelta. Nel frattempo cresce anche la preoccupazione di molti cittadini che, per timore e mancanza di chiarezza, stanno già evitando l'acquisto di prodotti provenienti da questi allevamenti. Un segnale che, secondo diversi osservatori, sarebbe visibile anche negli scaffali di alcuni supermercati, dove alcuni prodotti starebbero registrando maggiore diffidenza da parte dei consumatori.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Grazie a lei. Dal sottoscritto ingegner Mario Di Gregorio per oggi è tutto. Restate con noi perché nei prossimi servizi esclusivi di Idea News Magazine continueremo ad approfondire gli sviluppi di questa vicenda con nuovi contributi, analisi e interviste dal mondo scientifico e istituzionale.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
1: Hello, New York. We're back here again.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzù in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole, diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che 2 ministri e 5 sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio, nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio, nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno, nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio, nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli e 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
6: Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente

0: Nexon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus

Buongiorno, siamo Maurizio e Giusy. Vi ascoltiamo perché è un programma fresco, va per tutte le stagioni. E poi è un'ora e mezza di sano e puro divertimento. Quindi consigliamo a tutti di ascoltare. Saluti e baci, che è il meglio.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: qualsiasi cosa state facendo, buona giornata! Eccoci pronti anche oggi con saluti e baci alla radio. Questo appuntamento che si porterà fino alle 10. Che cosa faremo in questa ora e mezza circa? Beh, la cosa importante è ascoltare le canzoni di una volta, giusto? Eh sì, perché abbiamo tanta voglia di cantare. Oh! Allora salutiamo tutte le radio, salutiamo TikTok, salutiamo tutti gli ascoltatori, salutiamo voi che avete scelto saluti e baci anche stamattina. E allora siamo pronti con i grandi successi. E c'è Enrica, buongiorno, buongiorno Enrica.
1: Buongiorno, buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori, a TikTok, a tutte le radio, web, FM, tutti, tutti, tutti, ovunque voi siate. Buona giornata.
0: Ok, buongiorno Enrica. Buongiorno. Allora, come stai a proposito?
1: Bene, bene.
0: Sei ripresa?
1: Bene. Sì, sì, sì.
0: Oh, bene, bene, bene. Facciamo un bel applauso. Allora,
1: grazie.
0: Allora Erika, stamattina altra canzone degli Stadio, che cosa ci regali?
1: Allora sì, questa mattina vi regalo 1984, loro andarono a Sanremo e portarono questa canzone un po', diciamo, erotica, naturalmente dedicata alle relazioni moderne, insomma questa qui, insomma questo tipo di canzone un po' così, che si chiama Allo Stadio.
0: Ok, quindi allo stadio.
1: Io saluto tutti, sì, allo stadio. E la dedico a tutti quanti voi. E cantatela, magari se sapete il ritornello, se la sapete. E poi io vi aspetto domani mattina alle 8.45. Bene. Sempre con un altro grande successo degli Stadio. Un saluto a tutti quanti.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Ciao Enrica, grazie.
1: Ciao.

0: Allora, salutiamo e ringraziamo Enrica che tornerà domani mattina alla stessa ora per un'altra bella canzone degli Stadio. Bene, allora iniziano così i vostri messaggi, le vostre telefonate al 351 340 9220. Iniziamo con il messaggio che arriva dalla Costa dei Trabocchi, sentiamo.
1: Buongiornissimo da parte di Pino Fiore da Vasto, Radio Trabocchi, un saluto a tutti i radioascoltatori, se è possibile ascoltare un pezzo di Roby Santini dal titolo Rosina.
0: Grazie, eccolo qui.

0: Pino, buona giornata, un saluto anche alla Costa dei Trabocchi. Allora 351-340-9220 se volete chiamarci. Siamo adesso al telefono con Domenico, buongiorno. Domenico di Sciacca, buongiorno.
1: Buongiorno, sono in diretta, Gian, buongiorno.
0: Siamo in diretta, sì.
1: Buongiorno, salute e baci, quanto mi piace, sempre di più. È un inno qua del carnevale. Che vi posso dire? Ragazze, giovani, anziane, sempre belle e carine, ascoltiamo tutti i giorni, quindi il saluto circolare vale per tutte.
0: Certo, poi Domenico, dimmi. Mi spiegavi un po' il gruppo degli Stadio?
1: Sì.
0: Che c'è?
1: Sì, Gaetano Curreri.
0: Gaetano Curreri.
1: È di Sciacca.
0: Ma pensate.
1: Suo nonno è emigrato da giovane, faceva il ferroviere, mi pare suo papà, il papà di Gaetano. Per il ferroviere, e quindi sono rimaste nell'Emilia Romagna, una cosa del genere, ma loro poi c'hanno un sacco di parenti, cugine, cose, sì, è Sciacca. Questo cognome Sciacca è famoso, Burrere, io pure una cugina c'ho Burrere, e questo è il nostro Gaetano, hai capito? Sciacchitano, di Sciacca.
0: Sciacchitano, si dice così?
1: Sì, si dice così, oppure si può dire Saccente, però la maggior parte è Sciacchitano. Saccente è una parola antica, araba.
0: Ah, ok, ok.
1: È questo, sì. Okay. Tutto a posto?
0: Tutto a posto, signori, sì. Tutto bene.
1: Piacere, da buon mattino, sto facendo una telefonata.
0: Senti, vogliamo anche invitare i nostri amici di tutta Italia che se quest'anno... Tutti
1: non cambiare,
0: stessa spiaggia, stesso
1: venite a Sciacca, c'è la bandiera blu,
0: esatto,
1: perché a Sciacca sempre di più, dimmi.
0: Perché a Sciacca naturalmente c'è la spiaggia, c'è il mare, quindi per chi volesse può magari andare anche...
1: Abbiamo 40 chilometri di spiaggia lungomare a Sciacca, che comprende il comune di Ribera, verso Agrigento, e il comune di Menfe verso Sciacca. Il comune di Menfe ha 25 anni che c'è la bandiera blu. Pensa che l'acqua che è pulitissima, i pesciolini che corrono tranquillo. Perché questo? Perché non abbiamo industria, non abbiamo niente, abbiamo soltanto il salato, la marineria. Se voi guardate quelli che vendono pesce confezionato, come si chiama, salato, quello originario di Sciacca, si porta in America, in Giappone, in tutti i posti. Sì, qua la Sciacca, la marineria è Sciacca. I conserve di pesce. È questa la pubblicità.
0: Beh, diciamo che in Italia comunque ogni città dove c'è il mare è bellissima, però vogliamo consigliare magari chi vuole questo posto meraviglioso che è Sciacca, in provincia di Agrigento, giusto?
1: Provincia, 50 chilometri da Agrigento andando verso Trapani. Ecco, c'è un scorrimento veloce a fianco alla strada. Abbiamo fortunatamente che abbiamo questo mare pulito, quest'anno abbiamo toccato 630.000 turiste, hanno alloggiato nei vari alberghi, abbiamo Roccoforte, abbiamo Sciaccamare e poi un sacco di B&B, case vaganti, tutto lungomare. Sì, sì.
0: Bene, bene, perfetto, fantastico.
1: Sì, bello. Guardate sui computer, cose dove e come è composto Sciacca. Siamo 44.000 dati, 5 sarebbe 44.000 abitanti siamo.
0: Ok.
1: Sto facendo, grazie, mi dai questa possibilità di pubblicizzare il mio Sciacca.
0: Certo,
1: grazie.
0: È bello,
1: grazie,
0: perché
1: grazie.
0: In Italia magari chissà quante persone quest'anno dicono vabbè dai, proviamo Sciacca, prendiamo tutto, andiamo via una settimana, andiamo a Sciacca che poi...
1: Bravo.
0: Va bene, va bene. Grazie, va bene. Domenico.
1: Vi abbraccio a tutti, giovani, belle, anziane, vivaci. Un abbraccio da Sciacca circolare per tutte. Ciao, ciao, buona giornata.
0: Grazie, la canzone è quella di Domenico Modugno con La lontananza.
1: Ricordiamo Enrico Bonaccorte, che è l'autore. Grazie.
0: Sì, grazie.
1: Buona giornata. Ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao Domenico,
1: tutti.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao, ciao, Bede Picciotte, ciao.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnato.

0: radio.
1: Allora, buon lavoro a tutti voi, buona giornata, grazie, dico grazie perché avete scelto saluti e baci alla radio. Se è la prima volta che ci ascoltate, bene, state qui, perché noi cantiamo tutti i giorni, ognuno naturalmente a casa sua, ognuno, e quindi se vi viene voglia di cantare, ma cantate! E quello che è successo con Domenico Modugno, con la lontananza, e naturalmente salutiamo Domenico di Sciacca, in provincia di Agrigento. Buongiorno anche al nostro amico Domenico, ma buongiorno anche a tutti gli amici di Sciacca, Ribera, tutti gli amici che sono da quelle zone. Buona mattinata, so che a quest'ora ci ascoltano molto presto, perché Radio Torre Macauda ci ritrasmette in replica. Allora, vediamo un attimino, andiamo un po' a salutare gli amici di TikTok, perché vogliamo ricordarvi che noi siamo anche su TikTok. Basta cercare saluti e baci alla radio. Allora, salutiamo Mario, Lamberto, Angelo, Emanuela di Galzignano Terme, buongiorno. Buongiorno anche a Rudina, al nostro amico Stefano. Ciao Stefano, buongiorno. E allora, parlando di Stefano, adesso c'è una canzone di Renato Zero. E al telefono abbiamo... Aspetta, perché c'è Tony, un po' sotto la doccia. Ciao. Più spesso sotto la doccia. Thomas, cosa vuol dire? Ciao, più spesso sotto la doccia. Ah, quindi tu ascolti saluti e baci quando sei sotto la doccia? Ho capito bene oppure ho capito male? Boh. Ciao Thomas, comunque buon lavoro. Allora c'è adesso Emma e Lorenzo.
2: Ciao. Emma, fai a tutti l'applauso, noi non ce lo fai mai. Basta, adesso siamo arrabbiati.
1: No, ma non dipende da me, dipende dai ragazzi là, ma... che sono mezzo
2: l'applausometro, se parto, se si inceppa, non si sa, non si sa bene da chi è manovrato.
1: Esatto, qui siamo in 2000 persone, c'è il mondo dall'altra parte che
2: c'è, il boscaiolo, c'è il direttore, c'è il regista, c'è questo, c'è quello. Comunque esatto. Hai notato che oggi 2026.
1: Ah, è vero, oggi è 26
2: di maggio 2026.
1: 26 del 26 del 2026.
2: No, 26 5 2026.
1: Ah, adesso ho capito. Allora, io ti ho detto che allora Thomas, signore. No, aspetta, perché spiego un attimino. Quando io dico quando cantate, che fa bene cantare, no? Lui dice che canta sotto la doccia, hai capito?
2: Sì.
1: C'era una canzone cantando sotto la doccia.
2: Sì.
1: Qual era? Che canzone era? Come si chiama?
2: Emma! Come si chiama? Non lo so.
1: Emma, come si chiama quella canzone?
2: Non lo so! Io so quella che ho richiesto io.
1: Oh. Va bene.
2: Allora. Dovrò chiedere. Vabbè.
1: Aspetta, allora. Dopo lo chiedo a Gina, dai. Va bene.
2: Sì. Allora io vorrei dedicare.
1: No. Lucio Battisti.
2: Agli ascoltatori, a Maurillo, a tutto il rullo di TikTok, Mariella, Donatella. A Lamberto di Pistoia, so che piace Renato Zero.
1: No, a Lamberto piace Lucio Dalla.
2: Sì, ma vabbè. Ma a chi piace tipo la canzone che di solito chiedi? Quelli che.
1: C'è Mamma Anna con Gianluca.
2: Renato Zero. Allora dedichiamo anche a Mamma Anna, Gianluca.
1: Sì.
2: In 20.
1: Sì.
2: Di Renato Zero.
1: Renato Zero, ok, va bene.
2: E poi insomma salutiamo tutti, un saluto circolare, un saluto a Domenico di Radio Torre Macauda.
1: Di Sciacca.
2: Sì, Sciacca. Sì. E non vedente quanto me.
1: Sì, lui ascolta da Radio Torre Macauda.
2: E anche alla famiglia di Maurillo.
1: Grazie. Ok. Grazie.
2: Una buona giornata e ci sentiamo domani.
1: Nel frattempo c'è Mario che dice ciao Emma Lorenzo, c'è Alfonso, un salutone ad Emma Lorenzo.
2: Ciao Alfonso, ancora, ciao Mario, ciao Angelo della Germania.
1: E ancora c'è Angelo che dice buongiorno Emma Lorenzo.
2: Angelo dalla Germania con Lucia.
1: Sì, esatto.
2: E salutiamo anche Antonietta di Ruvo, spero di sentirla tra un po', Maria e Franco da San Nicandro.
0: Buongiorno.
2: E anche la mitica Rita, che è un po' che non sento più.
0: Buongiorno Emma.
2: Buongiorno direttore, mi dica.
0: Buongiorno, quando ha finito può venire qui in ufficio per favore, grazie.
2: Guardi, corro subito da lei, faccia grazie. Conto che sono già lì.
0: La ringrazio.
2: Prego.
1: Hai capito? Ce l'ha con te stamattina.
2: Sì, sì.
1: Ce l'ha con te.
2: Ma spero di non aver combinato niente, però ci vado con piacere.
1: Renato Zero con Inventi. Ciao, grazie Emma.
2: Ciao Maurillo.
0: Mi raccomando, si ricordi Emma, eh?
2: Certo, mi ricordo, sto già

0: Sono già le 9:15 di questo martedì mattina. Allora, 9:15 e abbiamo un'altra telefonata. Questa volta siamo con Maria. Buongiorno, e Franco.
1: Buongiorno, Marillo.
0: Buongiorno, buongiorno. Che bel martedì, che giornata meravigliosa.
1: Ah, grazie, pure a te.
0: Hai visto, c'è il sole?
1: Sì, sì, sta bella giornata.
0: Una bella giornata, bel sole, sì, cielo, sì, azzurro. E quindi oggi si va dove? Tutti?
1: Tutti al mare.
0: Tutti al mare. Tutti al mare. Com'è
1: tutti
0: che era?
1: Al mare.
0: A mostrare le chiappe chiare. Era questa la canzone. Va bene.
1: Sì.
0: Allora, senti un po', cara Maria, che canzone ci regali? Quella di Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio con Mezze Verità. Allora, chi vuoi salutare, Maria?
1: Arrito, un bacio a Arrito, mia cognata Costanza, Marianna, Francesca. Saluta a tutti. Okay. Saluto e bacio a te, tua famiglia, mio marito.
0: Sì.
1: Mo passa Franchino, ciao Marillo.
0: Grazie, ciao Maria, un ciao, abbraccio.
1: Ciao. Ciao, buona giornata, ciao ciao.
0: Ciao, grazie, grazie. Vediamo se arriva Franco.
1: Marillo.
0: Franco, buongiorno.
2: Anche a te, buona giornata.
0: Allora, possiamo dire che l'estate è arrivata?
2: Sì, sì, insomma.
0: Insomma, dai.
2: Beh, troppo poco. È giugno, luglio, agosto, 3 giorni.
0: Ah, ho capito. Sono tre mesi. Maggio, giugno, luglio. No, ormai maggio è finito. Giugno, luglio, agosto,
2: sì.
0: 3 mesi, sì. Ma andrà fino a ottobre, novembre, dicembre quest'anno.
2: Ma non c'è sempre
0: va bene. Va bene, Franco. Allora mettiamo Gigi Alessio con Mezze Verità.
2: Saluto tutti quanti. Di vecchi stai rigose.
0: Sì.
2: E saluto a tutti quanti.
0: Tutti, va bene, grazie.
2: Ciao ciao, ci vediamo domani.
0: Ciao Franco, grazie.
3: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo,

0: quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Gigi D'Alessio con Mezze Verità in diretta su Saluti e Baci fino alle 10 di questa mattina. Buongiorno, buon lavoro, buon tutto quello che state facendo. Grazie naturalmente per aver scelto Saluti e Baci alla radio. Un'altra telefonata, questa volta siamo in provincia di Bari. Siamo a Ruvo, in provincia di Bari, e troviamo Antonietta. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Antonietta. E buongiorno anche alla mamma Nunzia. Buongiorno.
2: Grazie.
1: Allora, cara Antonietta.
2: Nata.
1: Cosa?
2: Nata d'anello.
1: Hai richiesto Nada con l'anello, ok?
2: Sì.
1: Chi vuoi salutare, Antonietta?
2: Alla signora Maria. Poi Gemma, Emma, il signor Franco, a te e poi tutti voi. E al boscaiolo.
1: E al boscaiolo, va bene, perfetto. Grazie, grazie Antonietta. Un abbraccio forte anche alla mamma.
2: Grazie.
1: Ok, buona mattinata.
2: Grazie, anche a te, buona mattinata. Un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio. Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Salutiamo Antonietta e Mamma Nunzia con l'anello, la canzone di Nada, grazie. Allora si conferma, si riconferma questo cielo azzurro, il sole è caldo anche nella costa dei Trabocchi, esattamente ad Ortona, perché troviamo Antonio. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno carissimo, buongiorno. Allora, che cosa stai facendo? Nel senso, sei nella tua postazione?
1: No, sto dando una sistemata a un giardino di un mio amico.
0: Ah, comunque in mezzo a un giardino.
1: Sì, sono sommerso da alberi, fiori, un paradiso.
0: E poi vedere il cielo azzurro che va praticamente a confondersi con l'azzurro del mare.
1: Sì, perché sono proprio sul mare.
0: Ma pensa che roba, che meraviglia. Che meraviglia. Va bene, dai. Che... Bene. Quindi vacanze anche ad Ortona, possiamo dire, perché prima parlavamo delle vacanze a Sciacca, ma chi vuole c'è anche Ortona dove si può passare una o due settimane, insomma, si può passare una buona vacanza.
1: Aria buona, si mangia bene, non è molto affollato, abbiamo una super pista ciclabile, eccetera, eccetera, eccetera.
0: E poi naturalmente a Ortona, insomma, c'è qualcosa da visitare, e ci sono anche le feste che dovrebbero partire qui da giugno, no?
1: Noi ci abbiamo ad agosto 8 giorni, una specie di... Come si può dire 8 giorni che si mangia tutti i prodotti caratteristici della nostra zona.
0: Che bello, quando esattamente ad agosto?
1: 8-15.
0: Dall'8 al 15 di agosto ad Ortona. Quindi tutto il centro sarà, o meglio lungo il mare, com'è la cosa?
1: È nella zona antica di Ortona.
0: Zona antica di Ortona, ok. Va bene, perfetto. Anche questa potrebbe essere una meta per i nostri amici che ci stanno ascoltando.
1: Sì.
0: Chissà mai.
1: Poi abbiamo il mare, chi vuole andare in montagna, c'è anche la montagna a un'ora.
0: Sì. Insomma, c'è di tutto, dai, c'è di tutto.
1: Sì. Chi vuole può venire tranquillamente. Non è molto affollato. Se vuole un po' di tranquillità, qua la trova.
0: Ok, perfetto. Bene. Allora, la canzone che hai scelto stamattina è...
1: Azzurro!
0: Si parlava di cielo azzurro, si parlava di mare azzurro, e allora ci sta proprio a pennello questa di Adriano Celentano. Bene, grazie, naturalmente tu saluti tutti, giusto?
1: Beh, certo, un abbraccio a tutti.
0: Sì. Un abbraccio a tutti, nuovi e...
1: Mi raccomando, se passate sull'Adriatico, fermatevi un attimo.
0: Esatto, fermatevi per vedere questa meraviglia delle meraviglie. Bravo.
1: Sì.
0: Bene, perfetto. Okay. Buona mattinata, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao Antonio, grazie.

Allora, Adriano Celentano con Azzurro, salutiamo anche Caterina, buongiorno. Buongiorno Caterina. Buongiorno a Caterina che è venuta a trovarci su TikTok, buongiorno. Allora, salutiamo anche Rosa di Bovalino che ho provato a chiamare ma il telefono è occupato. Va bene, allora vediamo un attimino, c'è un messaggio che dice: stamattina sto programmando la puntata alla radio che ogni martedì sera va in onda e pensavo di farvi ascoltare, se possibile, un brano del genere musicale che va in onda, cioè la country music. La musica country è parte di me, come la musica italiana.

Francesco De Gregore con i Cowboy. Un altro messaggio dice: buongiorno a tutti voi, a tutti i radioascoltatori di tutte le radio collegate. Un saluto anche da Radio Domus Novas, web radio dei volontari della protezione civile. Puoi mettere la canzone dei Collage con la canzone Rinasco? Certo che sì, ce l'ascoltiamo. Grazie Giampaolo.

0: Si chiamano Collage con Rinasco.
1: Io rinasco.
0: Salutiamo Giampaolo. Ciao Giampaolo, buona giornata. Grazie per averci regalato questa canzone. Allora c'è un'altra telefonata, adesso siamo in Alto Adige. C'è Donatella, buongiorno Donatella.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno carissima. Allora, spiegaci un po'. C'è o non c'è il sole? C'è il cielo
2: certo
0: azzurro?
2: Certo che c'è, certo. C'è, è bello caldo.
0: Fantastico, quindi abbiamo capito, in tutta Italia c'è il sole, cielo azzurro. Fantastico, sì. Meraviglioso. Allora, Donatella.
2: Sì.
0: Per voi dell'Alto Adige, quando si dice tutti al mare, che zona d'Italia?
2: Beh, qui in Alto Adige tanto vanno a Riccione, Jesolo, da quelle parti lì vanno.
0: Ah, ho capito. L'Alto Adige. Quindi Veneto, Emilia Romagna.
2: Sì, da quelle parti.
0: Ah, ho capito.
2: Mio nipote anche è arrivato ieri, sembra, ha detto a... ha detto un altro posto, ma sempre qui da questi bar dove va a fare all'amatore per l'estate, Julian.
0: Ah, capito. E mentre, sì. Mentre voi invece, tu di solito vai in Puglia, giusto?
2: Beh, da parecchio tempo che non vado più in Puglia, sarebbe ora che ritorno. Noi andavamo a Torre Canne, provincia di Brindisi, Torre Canne.
0: Ah, a Brindisi, ho capito.
2: Sì.
0: Capito. Bella, bella, poi la Puglia è straordinaria.
2: Sì, sì, è tutta bella, tutta bella.
0: Certo, certo. Vero, vero. Allora, senti un po', dedicato... Ah, c'è anche la canzone di Mario che dobbiamo mettere, che ora sono 41, dai. Allora, Donatella, la canzone che ci, che ci regali stamattina è...
2: Ti regalo stamattina sole, che nasce sole, che muore, di Marcella Bella.
0: Che bella sta canzone. Ok, sì, molto perfetto. Bella. E chi vuoi salutare?
2: Ma tutti, soprattutto Emma, è molto simpatica, sembra un computer, Emma, da come si sì. Ricorda tutti i nomi, tutto quanto. Bravissima, complimenti. Veramente.
0: Poi una...
2: E poi tutti. Tutti.
0: Emma poi è una brava cantante, sai che il lunedì pomeriggio
2: sì, lo so.
0: Lei canta.
2: Quando riesco a ascoltare voi, quando siete il lunedì, sono ieri, non sono riuscita perché ero fuori casa, ma se no ascolto sempre volentieri, sì, brava Emma.
0: Certo, certo. Puoi anche riascoltare la puntata. Adesso in mattinata.
2: Sì, anche quello, sì.
0: In mattinata sì. La mettono
2: volendo, in rete. Sì. Soltanto che quando si arriva a casa, poi magari. Ecco, si hanno altre cose in testa, sì.
0: Certo, certo.
2: Ma tu comunque che... sempre si può riascoltare quando si vuole, no?
0: Sì, certo. Se vuoi ascoltarla con Alexa, basta dire apri copia e incolla.
2: Ecco, allora.
0: E così
2: posso provare.
0: Di ieri.
2: Sì.
0: Va bene. Allora, grazie comunque Donatella, un
2: grazie
0: abbraccio forte.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti, proprio senza escludere nessuno. Io su TikTok, saluti, baci, Telegram, tutti, insomma, dai.
0: Grazie.
2: A tutti.
0: Ciao Donatella, grazie.
2: Ciao e buona giornata. Ciao.

0: bella questa di Marcella Bella, Sole che nasce, Sole che muore. Grazie naturalmente alla nostra amica Donatella del Brennero in Alto Adige. E allora dall'Alto Adige torniamo in Veneto, esattamente a Cartura in provincia di Padova, e c'è Paola insieme a Gianni, sentiamo.
1: Ciao Maurillo, buona giornata a tutti i radioascoltatori. Oggi vi regalo la canzone Italo Disco dei The Colors da Paola e Gianni. Grazie, un abbraccio, ciao!

0: mancano 10 minuti, signore e signori. Adesso c'è un altro messaggio. Salutiamo Paola e Gianni. Ciao Paola, ciao Gianni. Allora, Mario che dice: dedicato a tutte le donne, in modo speciale alle sannicandresi, un brano di Tony Sant'Agata e Kiste Brown, si chiama Luma Ritiel. Eccola qua, è bellissima. Ciao Mario, grazie.
1: Io

0: baci. La la la la la la la la.
1: No, manco un settimo.
0: Chi è? Pronto? Pronto, buongiorno.
1: Pronto.
0: Buongiorno, Rosa. Buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Allora, aspetta, perché vogliamo sapere da te, naturalmente, visto che tu sei vicina a Reggio Calabria. Anzi, sei al mare, perché Ruvo... No, aspetta, è Bovalino, Bovalino.
1: Bovalino,
0: Bovalino si trova al mare, giusto?
1: Sì.
0: Sì. Allora... C'è o non c'è il sole da voi?
1: Oggi c'è il sole, è una bella giornata. Oh,
0: quindi tutti al mare?
1: Non lo so.
0: Allora, carissima Rosa, io ti ringrazio per averci chiamato, ma abbiamo l'ultima canzone, che è una canzone richiesta da parte di Rita. Quindi facciamo i saluti con questa. Ti piace Claudio Villa?
1: Ah, no, volevo mettere quella 50 primavere.
0: 50 primavere, dai, vediamo se riusciamo dopo quella di Villa, va bene?
1: Va bene, va dai. Bene.
0: Allora, un abbraccio forte e buona giornata.
1: Ciao.
0: Buona mattinata e grazie.
1: Ciao.
0: Rosa, grazie. Allora, c'è Rita che ci richiede una canzone bellissima di Claudio Villa, si chiama Povero Cuore. Oh, grazie Rita, naturalmente Rita di San Nicandro Garganico, che saluta tutti i radioascoltatori, anzi no, lei dice tutti. Grazie Rita, un abbraccio forte, questa canzone è tutta per te, vai! Povero Cuore, Claudio Villa, e poi vediamo se riusciamo a mettere 50 matrimoni, no aspetta, primavere.

Bellissima questa canzone di Luciano, Claudio Villa, scusate, Claudio Villa con Povero Cuore. Ringraziamo e salutiamo Rita di San Nicandro Verganico. Ciao Rita, un abbraccio forte, forte forte veramente. E adesso attenzione, perché andiamo ad accontentare per pochetto Rosa, Rosa di Bovalino, 50 primavere, prima di chiudere. Per tutte le radio, per tutti voi, ci sentiamo domani mattina 8:30-10. Ritorniamo, eh.

0: chiama 50 Primavere, è Daniele Tarantino, grazie a tutti voi, torniamo domani mattina 8:30-10, vi aspetto. Nel frattempo vi ricordo che noi siamo su TikTok, basta cercare Saluti e Baci alla Radio, siamo anche su Facebook, Saluti e Baci alla Radio. Oppure se cercate su Google, cercate Saluti e Baci alla Radio, esce tutto quello che riguarda noi. Va bene?
1: Ogni sorgere del sole.
0: Salutiamo Rosa, ciao, buona mattinata. Buona mattinata naturalmente va a tutti voi, grazie. Grazie per aver scelto anche oggi Saluti e Baci alla Radio. Grazie se avete cantato. Perché cantare fa bene, assolutamente sì. E oggi attenzione perché è la giornata mondiale del sorriso, quindi sorridiamo. Da Maurillo è veramente tutto. Salutiamo gli amici di TikTok, Mario, Angelo, Emanuela, Stefano e Rudina. Salutiamo gli amici che ci ascoltano attraverso Alexa. Salutiamo anche Domenico allora. Domenico, poi Emma, Lorenzo, Enrica e tutti, grazie. Salutiamo anche Gianni e Paola. Ciao ragazzi, buona mattinata, a domani. Non ho capito perché io devo gridare ogni volta. Che poi arriva la signora di fianco e mi dice: scusi, può abbassare la voce?
2: Signor Maurillo, venga in ufficio, grazie.
0: Ma cosa ho fatto adesso?

0: spiegato di fronte a questa vita. Io sono solo un prigioniero.
1: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa, prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
2: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
1: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
2: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Sad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
1: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
2: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
1: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
2: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

tutti da Carla, prontissima per questa nuova settimana in musica. Partiamo leggeri ma con energia. Accendiamo subito l'atmosfera con un groove fresco, fiati che tirano su l'umore e un classico rimesso in movimento. I Di Rotta su Cuba con la loro versione di Yesel, tratto dall'album È andata così.

Ancora fiati con Bada Bambina di Little Tony al festival. Non piacque molto, invece tra i giovani funzionava benissimo nei dancing e nelle feste di paese, dove il beat leggero, non troppo impegnativo, era perfetto. Caparezza nel 2011 ci ha regalato una fantastica canzone dal titolo Goodbye Malinconia. Come al solito sa essere schietto e pungente, e questa volta lo ha fatto schierandosi esplicitamente contro il nostro bel paese che ti fa le purtroppo ne ha tante, affrontando la tematica della fuga dei cervelli, di cui sentiamo spesso parlare. Ad aiutarlo c'è stato inoltre un datato, ma ben inserito nella canzone, Tony Hadley, che col suo modo di cantare retro ha aggiunto quel pizzico di nostalgia che serviva.

0: la radio del cuore. 24 ore su 24, non stop, senza fermate.
1: Fai qualcosa che non hai fatto mai, per ottenere quello che non hai avuto mai.
2: Ti fermerò un semaforo e ti chiederò il tuo nome, poi mi scriverai su Instagram.

0: Mi ami o no? Dall'album The Yellow del 2023, questa traccia apre il disco con una domanda fatta col sorriso spensierato, con tutte le perplessità all'inizio di una nuova relazione. Andiamo ora al Sanremo del 1996, quando 30 anni fa una giovane ma già affermata Giorgia si presentò sul palco guadagnando il terzo posto. Non so se lo ricordate, sicuramente lei sì, perché salì appunto all'Ariston con un braccio ingessato a causa di un incidente avvenuto 2 settimane prima, tanto che quando le consegnarono il premio per il terzo posto ebbe persino difficoltà a tenerlo in mano.
1: Strano.

0: Cuesta, cuesta es. Radio Domus Novas. Cuesta es. Cuesta es. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta es. Cuesta es. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
2: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

aria di mare, voglia d'estate, scritta in un periodo per certi aspetti è meglio dimenticare. Eravamo in pieno lockdown e questo periodo buio e Bundabash nutrirono la necessità di scambiare con Alessandra Amoroso al loro pubblico un messaggio di speranza positiva per ricominciare a rinascere. L'anno successivo due amici di lunga data, J-Ax e Jack La Furia, firmarono insieme l'ennesimo tormentone estivo con un cortometraggio come omaggio ironico e irreverente alla commedia cult Una notte da leoni.

0: Solo un grande artista come Renato Zero si è potuto permettere la libertà di cantare certi testi decisamente trasgressivi. Oggi è tutto più semplice, lui già li scriveva 48 anni fa con una nonchalance deliziosa.
1: 1978.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio

mi stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: Non puoi non innamorarti di un brano così dolce. Complimenti a Jovanotti che l'ha scritta e interpretata con notevole intensità e a Dardust che ne ha prodotto la musica giusta. Carl Brave ed Elodie nel 2020 sono tornati tramite il video del brano nel 1982. Da una parte dello schermo c'è lui mezzo nudo che da un vecchio telefono fisso di quelli col disco selettore racconta di una partita di calcio. Dall'altra parte c'è lei in vestaglia che allontana la cornetta dall'orecchio annoiata. Parli, parli, parli, parli.
1: E tu parli, parli, parli alla cornetta in fretta con

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
2: I'm in the mood. I'm in the mood.
3: 1998.

La mia passione per lui e per il suo genere mi porta spesso a selezionare zucchero nelle mie scalette. Oggi ho scelto di riascoltare Blue, contenuto nell'album Blue Sugar, così denominato perché unisce le due parole chiave della sua carriera, il suo nome e il blu, che è un colore centrale nella sua vita, così tanto che ha dato il nome ad Elmo Blu a uno dei suoi figli. La prossima si chiama Aria, cantante poliglotta anche grazie alle sue discendenze venezuelane e alla sua passione per le lingue. Si muove agilmente tra il soul e l'R&B, questo si chiama Avevo un sogno.

veramente molto bravo questa ragazza. Allora, qualcuno ha definito l'uscita di Tiziano Ferro Sono un grande deluxe una quasi copia di quello pubblicato lo scorso ottobre, se non per alcune collaborazioni. Questo normalmente viene fatto per ristampare e riuscire a certificare entro l'anno. Comunque una l'abbiamo già ascoltata la scorsa settimana. Oggi snoccioliamo la seconda con l'Adrenalinica, Dito nella piaga. Non vale.

0: Bam bam, bambina.
1: Tutti la vogliono e tutti la cercano. In TV sta facendo di tutto. Dalla conduttrice alla commentatrice italiana per l'Eurovision, passa da un palco a un altro con la sua comicità involontaria, forse. Come cornice di tutto questo, la multitasking Elettra Lamborghini ha trovato il tempo di pubblicare il singolo estivo ascoltato dal titolo Bam Bam Bambina. Ancora una novità, la sua è un'ascesa fulminea. Dopo la collaborazione con Levante e Serena Brancale, Delia ci propone in duetto con Fiat 131, che non è un modello di macchina, ma una voce del nuovo pop italiano. Insieme mettono in scena un dialogo serrato, si chiama Rum e Cioccolata.

Per oggi mi congedo da voi, ma prima vi lascio con un'ultima traccia che profuma d'estate e di libertà. È la novità di Jovanotti, a cui Alfa ha aggiunto pensieri, immagini e nuove parole. Si chiama Buon Vento. Con questo ringrazio tutti quanti per la compagnia e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao!

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa, all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzù, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
2: Golden Classic.
1: Con Marchio Del Vais.
2: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio, nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio, nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno, nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio, nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli e 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera Io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
5: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI e Google Universal Card.
6: Comprare online

0: tutti online, ma davvero continuamente.
1: Aggiungere cose al carrello, anche se effettivamente non compriamo mai nulla.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma sì, tipo scarpe, vestiti, tecnologia.
1: Poi chiudi, esci, ti distrai e sparisce tutto.
0: O peggio, devi ricominciare da capo su un altro sito.
1: E ogni volta è come ripartire da zero.
0: Ed è qui che sta nascendo un'idea davvero molto interessante.
1: Carrello universale.
0: Cioè, un unico posto.
1: Dove finiscono tutti i prodotti che ti interessano.
0: Anche se vengono da siti diversi.
1: Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale.
0: Sì, perché non è solo salvare i prodotti.
1: È capire cosa vuoi davvero comprare.
0: Tipo con strumenti legati a Google.
1: Cerchi un prodotto.
0: Lo guardi, lo confronti.
1: E l'AI tiene traccia.
0: Senza che tu debba fare davvero nulla.
1: Poi magari cambi idea.
0: O vuoi aspettare.
1: E qui arriva la parte intelligente.
0: Il sistema monitora i prezzi, offerte e disponibilità.
1: E ti avvisa nel momento giusto.
0: Non quando capita.
1: Ma quando conviene davvero.
0: Certo, e questo cambia completamente il modo di comprare.
1: Perché non sei più tu a inseguire i prodotti.
0: No, sono loro che tornano da te.
1: Poi c'è un altro livello ancora più interessante. Il confronto automatico.
0: Sì, tipo lo stesso prodotto su più siti.
1: Prezzi diversi, tempi diversi.
0: E l'AI ti mostra subito la scelta migliore.
1: Senza aprire 10 pagine.
0: Senza perdere mezz'ora.
1: E soprattutto senza dubbi.
0: E poi c'è ancora la parte più sottile.
1: Quella psicologica.
0: Sì, perché molto spesso non compriamo subito.
1: Ci pensiamo, torniamo, riguardiamo.
0: E lì perdiamo i prezzi.
1: Con un carrello universale non perdi nulla.
0: Eh no, resta tutto lì, organizzato e pronto quando decidi.
1: E poi c'è una scena molto reale. Vedi qualcosa che ti piace.
0: Ma non è ancora il momento di comprare.
1: Prima lo perdevi.
0: Adesso lo ritrovi subito.
1: E magari anche a un prezzo migliore.
0: E questo cambia completamente l'esperienza.
1: Perché diventa più semplice.
0: Più fluida.
1: Più intelligente.
0: E sicuramente meno stressante.
1: E poi c'è un ultimissimo punto.
0: E cioè?
1: Che questo è solo l'inizio.
0: Sì, perché il passo dopo è ancora più forte.
1: L'AI che compra per te.
0: Quando trova l'offerta giusta.
1: Quando sei pronto.
0: Quando ha senso.
1: Senza dover controllare ogni giorno.
0: Alla fine il punto è molto semplice.
1: Non è avere più scelta.
0: No, è gestirla meglio.
1: E con l'intelligenza artificiale
0: anche lo shopping diventa qualcosa di molto più intelligente e molto meno casuale. Alla fine l'intelligenza artificiale non è che fa gli acquisti per noi, ma ci aiuta sicuramente a farli meglio. Ma però c'era

Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia. Un caro saluto da Massimo Esposito. Insieme scaleremo la hit. Attenzione che ci sono anche grosse novità quest'oggi. La prima è di Fra Quintale al numero 20 con Aranciata.

La prima novità di oggi con Fra Quintale, aranciata al numero 20. Benvenuti, siete nella Italian Chart. Ogni settimana scaliamo le 20 canzoni più ascoltate in Italia e attenzione che rientra in classifica anche lui, Sal Da Vinci, al numero 19, Per Sempre Sì.

0: Debussy.
1: Un grande successo per Saldavinci, che rientra in classifica con Per sempre sì alla posizione numero 19. Attenzione che perde qualche posizione all'interno della Italian Chart. Il grande Biagio Antonacci al numero 18 con You and Me.

0: Ogni settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart, la classifica italiana. Le 20 canzoni le più programmate in radio con Massimo Esposito che al microfono scende al numero 17, Dito nella piaga con Che fastidio. Invece attenzione che Tommaso Paradiso perde anche lui qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, ma lui è in classifica ormai da tantissime settimane ed oggi lo troviamo al numero 16 con I Romantici.
1: Svegli

Quale sarà il tormentone dell'estate 2026? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Al numero 15 Paola Iezzi sale con Stessa direzione, e al numero 14 sono stabili Cioffi e Noemi con Farfalle.

Parlando la classifica italiana delle 20 canzoni più programmate in radio in Italia questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché continua a salire, continua a scalare la nostra classifica. Il caro Fulminacci nella Italian Chart questa settimana approda al numero 13.

0: canzoni della Italian Chart. A tra poco. Italian
1: Chart. Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

E stiamo scoprendo le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana e siamo, attenzione, stiamo scoprendo le prime 10 posizioni. E alla numero 10 c'è un nuovo ingresso, Francesco Gabbani entra con Summer Funk.

Francesco Gabbani si preannuncia come un gran successo, come un tormentone dell'estate 2026 alla posizione numero 10. Attenzione che Blanco ed Elisa perdono qualche posizione con Ricordi al numero 9, invece Saif sale con Buona Domenica all'ottavo posto.

Life continua a scalare la classifica al numero 8. Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono ed ogni settimana sono qui con la classifica italiana. E attenzione perché loro sono stabili al settimo posto. Madama e Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh.

Heart. Le belle canzoni italiane le stiamo scoprendo anche oggi. Beh, bella canzone anche questa, volevo capire, con Marrakesh, con Madame Marrakesh. Attenzione che alla posizione numero 6 Tiziano Ferro insieme a Giorgia perdono qualche posizione con Superstar, e perde qualcosina anche lei, Annalisa, con Canzone estiva.

Risalgono la classifica. Emma ed Arcomi con Vacci Piano all'interno della Italian Chart. Con Massimo Esposito siamo arrivati quasi al vertice della nostra hit. La scorsa settimana era al primo posto Serena Brancale con Levante, Delia oggi alla seconda posizione con Al mio paese. Mi sento

Ed è il momento di scoprire anche la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10 entra Francesco Gabbani con Summer Funk, al numero 9 scendono Blanco ed Elisa con Ricordi, Saif sale alla posizione numero 8 con Buona Domenica, al numero 7 sono stabili Madame e Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh, mentre Tiziano Ferro e Giorgia scendono con Superstar al sesto posto. Scende anche lei Annalisa con Canzone Estiva alla quinta posizione, scende Samurai J con Ossessione al quarto posto, risalgono Emma ed Ercomi con Baci Piano al terzo posto e Serena Brancale questa volta scivola alla seconda posizione con Al Mio Paese. Massimo Esposito vi ringrazia, vi dà appuntamento alla prossima settimana con la Italian Chart e attenzione, attenzione che sono tornati al primo posto con il grande successo che ha caratterizzato per molte settimane la Italian Chart. The Colors, Rolling Stones.

Italian Chart torna la prossima settimana, sempre su questa radio. E se vuoi, seguimi su Instagram e TikTok con Massimo Radio. Ti aspetto, non mancare!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
4: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
3: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi. Perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
4: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle SAD, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
3: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
4: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
3: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
4: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Il dottor Leonardo Guerra, biologo molecolare e divulgatore scientifico, è da anni impegnato nello studio e nell'analisi delle biotecnologie applicate alla salute, alla genetica e alla sicurezza alimentare. Nel corso della sua attività ha approfondito i temi legati alle nuove piattaforme vaccinali, al rapporto tra ricerca scientifica e industria farmaceutica e alle implicazioni etiche e sanitarie delle innovazioni biotech. Il dottor Leonardo Guerra è ospite oggi di Idea News Magazine sulle radio del circuito Airplay per affrontare uno dei temi più controversi e delicati del momento. Il progetto sperimentale è avviato in alcuni allevamenti avicoli italiani nell'ambito delle vaccinazioni contro l'influenza aviaria H5. Secondo quanto emerso nel dibattito pubblico, la sperimentazione coinvolge alcuni allevamenti di polli e tacchini tra Veneto e Lombardia e prevede l'utilizzo di nuove tecnologie vaccinali che stanno alimentando interrogativi sul piano sanitario, normativo e alimentare. Un altro aspetto che sta facendo discutere riguarda il fatto che i prodotti derivati da questi allevamenti sarebbero destinati esclusivamente al mercato italiano. Dottor Guerra, benvenuto su Idea News Magazine.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Dottor Guerra, nelle ultime settimane si parla di un progetto europeo che coinvolge alcuni allevamenti di polli e tacchini italiani sottoposti a vaccinazioni sperimentali contro l'aviaria. Può spiegare ai nostri ascoltatori cosa sta accadendo concretamente e perché questa situazione sta creando tante preoccupazioni?
2: Sì, perché si tratta di una sperimentazione che doveva partire ed è partita anche dalla regione Veneto in sordina con una modalità opache, quindi con difficoltà ad ottenere informazioni tecniche che volevano utilizzare. Poi alla fine siamo riusciti, grazie ai nostri collegamenti con gli allevatori, ad avere copie del documento nella sua prima versione. Abbiamo, sulla base di queste informazioni da cui emergevano ed emergono evidenze che si tratta di una tecnologia genica, essendo questa una tecnologia genica sperimentale come da registrazione EMA, perché è stata concessa in condizioni eccezionali, quindi vuol dire che non ha completato né i cicli di sicurezza, la valutazione secondo la sicurezza in modo completo e neanche quella di efficacia, abbiamo ritenuto opportuno sollevare delle domande. Perché? Perché l'aviaria è una malattia endemica, sempre gestita per quanto riguarda i possibili focolai negli allevamenti che abbiamo, con metodiche sicure, efficaci e anche economiche, che non impattano né sul resto del patrimonio zootecnico, né tantomeno sull'impresa che li gestisce, perché esiste un piano di ristori nel caso in cui, e soprattutto non tocca la qualità del prodotto e quindi non mette a rischio la salute umana, che è un punto fondamentale. La prima versione del piano, che prevedeva una vaccinazione obbligatoria per 200 allevamenti del Veneto, è stata, grazie all'intervento diretto di numerosissimi cittadini mandando una diffida con richiesta di moratoria, trasformata in un pilota che si sostanzia in soli cinque allevamenti, 3 in Veneto e 2 in Lombardia, e che stanno per essere sottoposti o sono già stati sottoposti a questa vaccinazione sperimentale, e l'utilizzo della carne e delle uova che derivano da questi allevamenti, l'uso è limitato al nostro confine nazionale, quindi vogliono che noi mangiamo quella roba lì senza dare trasparenza sull'etichetta del prodotto che il consumatore finale acquista. Ma
1: ecco,
2: questo non è niente.
1: Ecco, infatti le stavo per chiedere uno degli aspetti appunto che sta suscitando maggiore preoccupazione nell'opinione pubblica, riguarda proprio il fatto che i prodotti derivati da questi allevamenti sembrerebbero destinati esclusivamente al mercato italiano, come le ha detto. Beh, potrebbero arrivare sulle tavole dei consumatori senza indicazioni chiare o etichette specifiche relative alle vaccinazioni effettuate sugli animali.
2: Esatto.
1: Dal suo punto di vista, quanto è importante oggi garantire trasparenza totale e diritto all'informazione affinché il consumatore possa compiere una scelta realmente libera e consapevole? Mi verrebbe da dire, può realmente oggi il consumatore fare una scelta, compiere una scelta libera e consapevole?
2: In queste condizioni no, perché gli viene somministrato qualsiasi roba e lui non sa cosa succede e non ha nessuna trasparenza, nessuna informazione sul prodotto finale, quindi diventa una cavia. Ma il primo aspetto è: perché non garantire il principio di precauzione?
1: Certo.
2: Beh, voglio dire, io ho una metodica sicura, efficace, economica, che non impatta né sul patrimonio alimentare, patrimonio zootecnico, né sulle imprese né sulla salute del consumatore, e vado a derogare una tecnologia sperimentale che nell'uomo ha presentato problemi importanti, perché sono prodotti analoghi ai vaccini Covid, AstraZeneca per dire, quindi hanno un vettore virale che esprime il gene di questo antigene che è l'emoglutinina, esattamente uguale a quello di AstraZeneca, e questo prodotto è stato ritirato dal mercato, ma questa classe di prodotti, cioè questi vaccini genici, nell'uomo hanno evidenziato 63 segnali di sicurezza di interesse speciale, cioè molto molto importanti e molto molto gravi, fra cui la produzione di proteine aberranti, di cui non sappiamo nulla, e anche di prioni, oltre ad altre patologie importanti. Quindi come si fa a mettere, senza una necessità, perché abbiamo una metodica sicura, in ballo tutti gli allevamenti, perché quando vaccini con materiale genico la strada è a senso unico, sì. Come si fa ad esporre la popolazione a questo tipo di rischio? Come si può? Il principio di precauzione non ti dice di poterlo fare, perché non viene applicato? Per interessi economici, ma io direi che la salute umana viene prima di qualsiasi cosa. Ci mancherebbe che dopo 5 anni dall'immissione in commercio magari casualmente si scopre che avevano prodotto malattie strane, anche se con il principio di non trasparenza la volontà è quella di sabbiare tutto, insomma, di che non siano reperibili. Ma al di là di questo non vedo come non si possa accettare le rimostranze dei cittadini che non vogliono avere rischi biologici da questo tipo di scelte calate dall'alto.
1: Certo, tra l'altro appunto vaccini, noi sentiamo parlare di vaccini ricombinanti, OGM, piattaforme mRNA, ma senza molto spesso, diciamo, il cittadino comune non riesce a comprendere davvero le differenze appunto che lei ha spiegato bene in poco fa appunto. Diciamo che secondo lei quanto dovrebbe essere migliorato oggi l'informazione pubblica su queste questioni?
2: Ma intanto bisognerebbe ripristinare la medicina con la M maiuscola, sia veterinaria che umana, quindi ripristinare immediatamente il principio di cautela e il principio di primum non nocere.
1: Certo.
2: Quindi le tecnologie geniche vanno valutate nel processo autorizzativo per quello che sono, per terapie geniche, non per vaccini.
1: Certo.
2: E quindi vanno adottati gli standard di sicurezza delle terapie geniche, che vuol dire genotossicità, cancerogenotossicità, teratogenicità, e l'analisi delle produzioni di proteine, e dopodiché, valutata seriamente la sicurezza, si valuta altrettanto seriamente l'efficacia. E solo quando c'è un vero bisogno insoddisfatto, quindi se oggi l'aviaria non fosse possibile gestirla in altro modo, solo dopo aver fatto un corretto sviluppo e un corretto processo di autorizzazione di questi prodotti si potrebbe approcciare questo tipo di problema con altra metodica. Ma la metodica c'è già.
1: È data da moltissimi anni, quindi.
2: Iperconnotata, economica, cioè si tratta solo di stanziare dei ristori. Cioè non è perché una regione non ha finanziamenti, basta aggiustare i finanziamenti. Non basta perché ce lo impone l'Europa di fare tutto quello che ci impone l'Europa. C'è di mezzo la salute umana e il principio di precauzione, di cautela, così come il principio di Ippocrate, primum non nocere, va applicato sempre alla medicina umana e sempre a quella veterinaria. I veterinari devono adottare e ripristinare questi principi, perché sennò non andiamo bene.
1: E tra i timori sollevati da alcuni ricercatori c'è quello dei cosiddetti vaccini imperfetti, che potrebbero ridurre i sintomi senza bloccare completamente la diffusione del virus, favorendo nuove mutazioni. Secondo lei questo rischio è reale nel caso della aviaria, e quanto incidono in questo scenario gli interessi economici delle multinazionali farmaceutiche e zootecniche rispetto alla ricerca di alternative più sicure e trasparenti per affrontare il problema senza ricorrere ad una diffusione massiccia di queste nuove biotecnologie negli allevamenti intensivi?
2: Allora, questa tecnologia, le terapie geniche nella prevenzione delle malattie infettive hanno dimostrato i loro limiti nel caso del Covid. Non sono stati in grado né di proteggere il vaccinato, perché ci siamo tutti reinfettati, né di interrompere la trasmissione del virus.
1: Sì.
2: La probabilità che succeda anche con questi vaccini genici nell'aviario è molto alta. Quindi bisogna ripristinare un approccio alla prevenzione di queste malattie infettive con la tecnologia vaccinale che sia sicura ed efficace. Tornare a pensare anche ai vaccini tradizionali, perché no? L'antigene lo si può formulare in modo tale che sia efficace nel proteggere e nell'interrompere la trasmissione del virus. Non c'è bisogno di usare le terapie geniche per fare prevenzione delle malattie infettive. Le terapie geniche, di cui io sono per ragioni professionali un esperto, vanno benissimo, ma nella cura di patologie molto particolari, perché hanno un rapporto rischio-beneficio che è molto delicato e solo in certi casi può essere giustificato l'utilizzo, quando c'è la vera necessità.
1: In questo caso, come le chiedevo, quanto incidono gli interessi economici appunto delle multinazionali farmaceutiche e zootecniche?
2: È evidente che c'è una spinta a diffondere e a sostituire tutte le altre tecnologie vaccinali con questi vaccini igienici, ma sta ai governi decidere, non alle aziende farmaceutiche. Cioè, bisogna ripristinare anche il fatto che il paese è sovrano nella decisione di quali tecnologie utilizzare e dove e perché. Non basta una spinta politica di Bruxelles perché c'era speso i soldi, e non basta certo una pressione politica di lobby che hanno dimostrato tutti i loro limiti, insomma, o di imposizioni che arrivano da oltreoceano, perché la proprietà dei brevetti è spesso americana. Quindi voglio dire, noi, la classe politica deve tutelare la salute delle persone, non si scherza su queste cose qui. E attualmente abbiamo anche visto l'ultimo piano pandemico varato qualche giorno fa, i dubbi aumentano, eh? I dubbi cominciano ad aumentare un po' troppo, che si voglia ripristinare una centralità dell'essere umano e del cittadino anche sul piano della salute.
1: Dottor Guerra,

0: l'acquisto di prodotti provenienti da questi allevamenti, un segnale che, secondo diversi osservatori, sarebbe visibile anche negli scaffali di alcuni supermercati, dove alcuni prodotti starebbero registrando maggiore diffidenza da parte dei consumatori.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie a lei. Dal sottoscritto ingegner Mario Di Gregorio per oggi è tutto. Restate con noi perché nei prossimi servizi esclusivi di The News Magazine continueremo ad approfondire gli sviluppi di questa vicenda con nuovi contributi, analisi e interviste dal mondo scientifico istituzionale.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
5: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

ecco la nuova settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi e un saluto da Daniele Dalmuto. Anche oggi impegnato veramente, mi sono sbattuto per trovare le migliori novità discografiche indipendenti e il miglior mercato in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa italiani. Avremo anche una novità quest'oggi, una band di Nashville, loro sono gli The Hood, che ho avuto modo di conoscere per caso tramite un social network. Abbiamo avuto questo scambio di mail e mi hanno inviato la loro musica, che così ho piacere di far conoscere agli ascoltatori italiani. Quindi cominciamo subito. Ask yourself.

Ci sono canzoni che parlano di viaggi, poi ci sono canzoni che ti fanno sentire davvero in movimento. Alberto Bonasia torna con Cavalchiamo le strade, un brano rock intenso e diretto che trasforma la moto in un simbolo di libertà, ribellione e bisogno di evasione.

la California. Lui è Adriaco, Sogno, addio. Re Roberto, l'artista romano, torna con il nuovo singolo tratto dall'album Collezione di Arretrati, un viaggio onirico tra memoria, paure e rivelazioni.

nuovo Marco Polo di Aphrodis, un brano dalle atmosfere eteree, un viaggio interiore per immagini, un salto nello spazio tenendo ben presente da dove si proviene. Un sound indie pop accompagna il tragitto.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparcisi non sarà facile. Forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò appurato Piero. Sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera. Prima che arrivi la bufera.

0: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolce. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: piangevamo al telefono.
1: Atuna ci presenta questa volta Let's Go Bali, un brano che profuma di estate, mare e libertà. Fin dalle prime note, la canzone crea un'atmosfera calda e avvolgente, fatta di ritmi leggeri, sonorità tropicali e vibrazioni positive che ricordano i beach party al tramonto, le notti d'estate sul lungomare e quella voglia improvvisa di prendere un volo e sparire lontano da tutto.

E lui è Davide Pagnini, Prima della fine, brano dalle sonorità cantautoriali e ambient che fonde lunghi suoni di archi e sintetizzatori ad una delicata chitarra acustica ed una ritmica che crea un crescendo dinamico ed emozionale. Il sound è avvolgente, accompagna un testo in parte introspettivo e in parte metaforico che nel ritornello diventa un inno alla speranza e al bisogno di credere che dopo un addio non ci sia soltanto la fine.

0: Imprenditrice di successo, Irene Fallani debutta nelle radio italiane con la sua voce di una potenza e di una timbrica senza eguali. Presenta il nuovo singolo, Più Vera.
1: Ho imparato presto a stare in piedi, mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo.

Lui è Liano con Freedom's Call, cantautore calabrese, dopo il successo di Donna, brano che lo ha portato ai vertici delle classifiche mondiali per oltre 3 mesi.

Ora che di Rugio, brano urban malinconico che fonde sonorità melodiche con un'atmosfera intima e notturna. La produzione si muove su tonalità emotive fredde e avvolgenti, lasciando spazio alle voci e al peso delle parole, creando un senso costante di sospensione e vulnerabilità.

0: Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

Ed entriamo nella quarta parte di On Air con Sesha, le cose che hai vissuto, una relazione complicata e contraddittoria, sospesa tra il desiderio di stare insieme e la consapevolezza che qualcosa non funziona. Un amore irrisolto, in cui i sentimenti non svaniscono con il tempo e le esperienze condivise lasciano tracce profonde, soprattutto quelle segnate dal dolore.

E chiudiamo con la band che vi ho annunciato all'inizio di puntata. Loro sono i The Hood, non sono semplicemente una band, sono un luogo in cui generi e generazioni si sovrappongono, fondendo le armonie a tre voci del folk rock degli anni 70 con i ganci melodici della musica country contemporanea. Il risultato è un suono raffinato, fresco e al tempo stesso familiare, creato da un trio di cantanti, autori e polistrumentisti di Nashville che infondono nuova linfa alle influenze della vecchia scuola. Dan O'Rourke, Rachel Cole e Leland Rooney sono arrivati a Nashville da soli, ognuno cercando di lasciare il proprio segno in una città intrisa di musica. Li scopriamo con il loro brano Road Trippin'.

E si conclude questa prima puntata di On Air, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo, tune in Amazon Music ed Audible per poter riascoltare tutti i nostri podcast. Detto questo, un abbraccio e appuntamento alla prossima. Ciao!

0: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzù in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 chilometri circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole, diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano

Sono Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio, nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio, nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno, nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio, nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli e 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti, un libro.
4: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
5: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
4: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
5: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Sad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
4: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
5: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
4: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
5: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
6: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Pronti? Azione!
14: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
13: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
13: Non conosco avventurieri migliori.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri?
18: Chiamami. Un thriller emozionante.
20: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
21: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
22: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa, all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzù, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Ogni giorno
2: musica,
1: voglia,
2: tutti i giorni
1: voglia di musica. Radio Domus Novas.

Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: novità.
1: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
2: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole, diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio. Nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio. Nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno. Nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio. Nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli. E 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa, all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzù, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
2: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
1: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
2: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Sad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
1: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
2: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
1: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
2: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic
3: con Marco Del Vais,
4: uno dopo l'altro, solo grandi

Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 20.

0: omaggio al cinema.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Il dottor Leonardo Guerra, biologo molecolare e divulgatore scientifico, è da anni impegnato nello studio e nell'analisi delle biotecnologie applicate alla salute, alla genetica e alla sicurezza alimentare. Nel corso della sua attività ha approfondito i temi legati alle nuove piattaforme vaccinali, al rapporto tra ricerca scientifica e industria farmaceutica e alle implicazioni etiche, sanitarie delle innovazioni biotech. Il dottor Leonardo Guerra è ospite oggi di Idea News Magazine sulle radio del circuito Airplay per affrontare uno dei temi più controversi e delicati del momento. Il progetto sperimentale è avviato in alcuni allevamenti avicoli italiani nell'ambito delle vaccinazioni contro l'influenza aviaria H5. Secondo quanto emerso nel dibattito pubblico, la sperimentazione coinvolge alcuni allevamenti di polli e tacchini tra Veneto e Lombardia e prevede l'utilizzo di nuove tecnologie vaccinali che stanno alimentando interrogativi sul piano sanitario, normativo e alimentare. Un altro aspetto che sta facendo discutere riguarda il fatto che i prodotti derivati da questi allevamenti sarebbero destinati esclusivamente al mercato italiano. Dottor Guerra, benvenuto su Idea News Magazine.
3: Buonasera, grazie per l'invito.
2: Dottor Guerra, nelle ultime settimane si parla di un progetto europeo che coinvolge alcuni allevamenti di polli e tacchini italiani sottoposti a vaccinazioni sperimentali contro l'aviaria. Può spiegare ai nostri ascoltatori cosa sta accadendo concretamente e perché questa situazione sta creando tante preoccupazioni?
3: Sì, perché si tratta di una sperimentazione che doveva partire ed è partita anche dalla regione Veneto in sordina con una modalità opache, quindi con difficoltà ad ottenere informazioni tecniche sul via che volevano utilizzare. Poi alla fine siamo riusciti, grazie ai nostri collegamenti con gli allevatori, ad avere copie del documento nella sua prima versione. Abbiamo, sulla base di queste informazioni da cui emergevano ed emergono evidenze che si tratta di una tecnologia genica, essendo questa una tecnologia genica sperimentale come da registrazione EMA, perché è stata concessa in condizioni eccezionali, quindi vuol dire che non ha completato né i cicli di sicurezza, la valutazione secondo la sicurezza in modo completo e neanche quella di efficacia, abbiamo ritenuto opportuno sollevare delle domande. Perché? Perché l'aviaria è una malattia endemica, sempre gestita per quanto riguarda i possibili focolai negli allevamenti che abbiamo, con metodiche sicure, efficaci e anche economiche, che non impattano né sul resto del patrimonio zootecnico, né tantomeno sull'impresa che li gestisce, perché esiste un piano di ristori nel caso in cui, e soprattutto non tocca la qualità del prodotto e quindi non mette a rischio la salute umana, che è un punto fondamentale. La prima versione del piano, che prevedeva una vaccinazione obbligatoria per 200 allevamenti del Veneto, è stata, grazie all'intervento diretto di numerosissimi cittadini mandando una diffida con richiesta di moratoria, trasformata in un pilota che si sostanzia in soli cinque allevamenti, 3 in Veneto e 2 in Lombardia, e che stanno per essere sottoposti o sono già stati sottoposti a questa vaccinazione sperimentale, e l'utilizzo della carne e delle uova che derivano da questi allevamenti, l'uso è limitato al nostro confine nazionale, quindi vogliono che noi mangiamo quella roba lì senza dare trasparenza sull'etichetta del prodotto che il consumatore finale acquista. Ma
2: ecco,
3: questo non è niente.
2: Ecco, infatti le stavo per chiedere uno degli aspetti appunto che sta suscitando maggiore preoccupazione nell'opinione pubblica, riguarda proprio il fatto che i prodotti derivati da questi allevamenti sembrerebbero destinati esclusivamente al mercato italiano, come le ha detto. Potrebbero arrivare sulle tavole dei consumatori senza indicazioni chiare o etichette specifiche relative alle vaccinazioni effettuate sugli animali.
3: Esatto.
2: Dal suo punto di vista, quanto è importante oggi garantire trasparenza totale e diritto all'informazione affinché il consumatore possa compiere una scelta realmente libera e consapevole? Mi verrebbe da dire, può realmente oggi il consumatore fare una scelta, compiere una scelta libera e consapevole?
3: In queste condizioni no, perché gli viene somministrato qualsiasi roba e lui non sa cosa succede e non ha nessuna trasparenza, nessuna informazione sul prodotto finale, quindi diventa una cavia. Ma il primo aspetto è: perché non garantire il principio di precauzione?
2: Certo.
3: Beh, voglio dire, io ho una metodica sicura, efficace, economica, che non impatta né sul patrimonio alimentare patrimonio zootecnico, né sulle imprese né sulla salute del consumatore, e vado ad erogare una tecnologia sperimentale che nell'uomo ha presentato problemi importanti, perché sono prodotti analoghi ai vaccini Covid, AstraZeneca per dire, quindi hanno un vettore virale che esprime il gene di questo antigene che è l'emoglutinina, esattamente uguale a quello di AstraZeneca, e questo prodotto è stato ritirato dal mercato, ma questa classe di prodotti, cioè questi vaccini genici, nell'uomo hanno evidenziato 63 segnali di sicurezza di interesse speciale, cioè molto molto importanti e molto molto gravi, fra cui la produzione di proteine aberranti, di cui non sappiamo nulla, e anche di prioni, oltre ad altre patologie importanti. Quindi come si fa a mettere, senza una necessità, perché abbiamo una metodica sicura, in ballo tutti gli allevamenti, perché quando vaccini con il materiale genico la strada è a senso unico, sì. Come si fa ad esporre la popolazione a questo tipo di rischio? Come si può? Il principio di precauzione non ti dice di poterlo fare, perché non viene applicato? Per interessi economici, ma io direi che la salute umana viene prima di qualsiasi cosa. Ci mancherebbe che dopo 5 anni dall'immissione in commercio magari casualmente si scopre che avevano prodotto malattie strane, anche se con il principio di non trasparenza la volontà è quella di insabbiare tutto, insomma, che non siano reperibili, ma al di là di questo non vedo come non si possa accettare le rimostranze dei cittadini che non vogliono avere rischi biologici da questo tipo di scelte calate dall'alto.
2: Certo, tra l'altro appunto vaccini, noi sentiamo parlare di vaccini ricombinanti, OGM, piattaforme mRNA, ma senza molto spesso, diciamo, il cittadino comune non riesce a comprendere davvero le differenze, differenze appunto che lei ha spiegato bene in poco fa, appunto. Diciamo che secondo lei quanto dovrebbe essere migliorato oggi l'informazione pubblica su queste questioni?
3: Ma intanto bisognerebbe ripristinare la medicina con la M maiuscola, sia veterinaria che umana, quindi ripristinare immediatamente il principio di cautela e il principio di primum non nocere.
2: Certo.
3: Quindi le tecnologie geniche vanno valutate nel processo autorizzativo per quello che sono, per terapie geniche, non per vaccini.
2: Certo.
3: E quindi vanno adottati gli standard di sicurezza delle terapie geniche, che vuol dire genotossicità, cancerogenotossicità, teratogenicità e l'analisi delle produzioni di proteine, e dopodiché, valutata seriamente la sicurezza, si valuta altrettanto seriamente l'efficacia. E solo quando c'è un vero bisogno insoddisfatto, quindi se oggi l'aviaria non fosse possibile gestirla in altro modo, solo dopo aver fatto un corretto sviluppo e un corretto processo di autorizzazione di questi prodotti si potrebbe approcciare questo tipo di problema con altra metodica, ma la metodica c'è già.
2: È data da moltissimi anni, quindi.
3: Beh, di data economica, cioè si tratta solo di stanziare dei ristori, cioè non è perché una regione non ha finanziamenti, basta aggiustare i finanziamenti, non basta perché ce lo impone l'Europa di fare tutto quello che ci impone l'Europa, c'è di mezzo la salute umana e il principio di precauzione, di cautela, così come il principio di Ippocrate, primum non nocere, va applicato sempre alla medicina umana e sempre a quella veterinaria. I veterinari devono adottare e ripristinare questi principi, perché sennò non andiamo bene.
2: E tra i timori sollevati da alcuni ricercatori c'è quello dei cosiddetti vaccini imperfetti, che potrebbero ridurre i sintomi senza bloccare completamente la diffusione del virus, favorendo nuove mutazioni. Secondo lei questo rischio è reale nel caso dell'aviaria, e quanto incidono in questo scenario gli interessi economici delle multinazionali farmaceutiche e zootecniche rispetto alla ricerca di alternative più sicure e trasparenti per affrontare il problema senza ricorrere ad una diffusione massiccia di queste nuove biotecnologie negli allevamenti intensivi?
3: Allora, questa tecnologia, le terapie geniche nella prevenzione delle malattie infettive hanno dimostrato i loro limiti nel caso del Covid. Non sono stati in grado né di proteggere il vaccinato, perché ci siamo tutti reinfettati, né di interrompere la trasmissione del virus.
2: Sì.
3: La probabilità che succeda anche con questi vaccini genici nell'aviare è molto alta. Quindi bisogna ripristinare un approccio alla prevenzione di queste malattie infettive con la tecnologia vaccinale che sia sicura ed efficace. Tornare a pensare anche ai vaccini tradizionali, perché no? L'antigene lo si può formulare in modo tale che sia efficace nel proteggere e nell'interrompere la trasmissione del virus. Non c'è bisogno di usare le terapie geniche per fare prevenzione delle malattie infettive. Le terapie geniche, di cui io sono per ragioni professionali un esperto, vanno benissimo, ma nella cura patologie molto particolari, perché hanno un rapporto rischio-beneficio che è molto delicato e solo in certi casi può essere giustificato l'utilizzo, quando c'è la vera necessità.
2: In questo caso, come le chiedevo, quanto incidono gli interessi economici appunto delle multinazionali farmaceutiche e zootecniche?
3: È evidente che c'è una spinta a diffondere e a sostituire tutte le altre tecnologie vaccinali con questi vaccini igienici, ma sta ai governi decidere, non alle aziende farmaceutiche. Cioè, bisogna ripristinare anche il fatto che il paese è sovrano nella decisione di quali tecnologie utilizzare e dove e perché. Non basta una spinta politica di Bruxelles perché c'era speso i soldi, e non basta certo una pressione politica di lobby che hanno dimostrato tutti i loro limiti, insomma, o di imposizioni che arrivano da oltreoceano, perché la proprietà dei brevetti è spesso americana. Quindi voglio dire, noi, la classe politica deve tutelare la salute delle persone, non si scherza su queste cose qui. E attualmente abbiamo anche visto l'ultimo piano pandemico varato qualche giorno fa, i dubbi aumentano, i dubbi cominciano ad aumentare un po' troppo, che si voglia ripristinare una centralità dell'essere umano e del cittadino anche sul piano della salute.
2: Dottor Guerra, la ringraziamo per essere stato con noi su Idea News Magazine, sulle radio del circuito Airplay, per averci aiutato ad approfondire un tema delicato che coinvolge salute pubblica, sicurezza dei consumatori e libertà di scelta. Nel frattempo cresce anche la preoccupazione di molti cittadini che, per timore e mancanza di chiarezza, stanno già evitando l'acquisto di prodotti provenienti da questi allevamenti. Un segnale che, secondo diversi osservatori, sarebbe visibile anche negli scaffali di alcuni supermercati, dove alcuni prodotti starebbero registrando maggiore diffidenza da parte dei consumatori.
3: Grazie a voi, buona serata.
2: Grazie a lei. Dal sottoscritto ingegner Mario Di Gregorio per oggi è tutto. Restate con noi perché nei prossimi servizi esclusivi di Idea News Magazine continueremo ad approfondire gli sviluppi di questa vicenda con nuovi contributi, analisi e interviste dal mondo scientifico e istituzionale.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
5: Radio Domus Nova. Saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI e Google Universal Card.
6: Comprare online

0: ma davvero continuamente.
1: Aggiungere cose al carrello, anche se effettivamente non compriamo mai nulla.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma sì, tipo scarpe, vestiti, tecnologia.
1: Poi chiudi, esci, ti distrai e sparisce tutto.
0: O peggio, devi ricominciare da capo su un altro sito.
1: E ogni volta è come ripartire da zero.
0: Ed è qui che sta nascendo un'idea davvero molto interessante.
1: Carrello universale.
0: Cioè, un unico posto.
1: Dove finiscono tutti i prodotti che ti interessano.
0: Anche se vengono da siti diversi.
1: Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale.
0: Sì, perché non è solo salvare i prodotti.
1: È capire cosa vuoi davvero comprare.
0: Tipo con strumenti legati a Google.
1: Cerchi un prodotto.
0: Lo guardi, lo confronti.
1: E l'AI tiene traccia.
0: Senza che tu debba fare davvero nulla.
1: Poi magari cambi idea.
0: O vuoi aspettare.
1: E qui arriva la parte intelligente.
0: Il sistema monitora i prezzi, offerte e disponibilità.
1: E ti avvisa nel momento giusto.
0: Non quando capita.
1: Ma quando conviene davvero.
0: Certo, e questo cambia completamente il modo di comprare.
1: Perché non sei più tu a inseguire i prodotti.
0: No, sono loro che tornano da te.
1: Poi c'è un altro livello ancora più interessante. Il confronto automatico.
0: Sì, tipo lo stesso prodotto su più siti.
1: Prezzi diversi, tempi diversi.
0: E l'AI ti mostra subito la scelta migliore.
1: Senza aprire 10 pagine.
0: Senza perdere mezz'ora.
1: E soprattutto senza dubbi.
0: E poi c'è ancora la parte più sottile.
1: Quella psicologica.
0: Sì, perché molto spesso non compriamo subito.
1: Ci pensiamo, torniamo, riguardiamo.
0: E lì perdiamo i prezzi.
1: Con un carrello universale non perdi nulla.
0: Eh no, resta tutto lì, organizzato e pronto quando decidi.
1: E poi c'è una scena molto reale. Vedi qualcosa che ti piace.
0: Ma non è ancora il momento di comprare.
1: Prima lo perdevi.
0: Adesso lo ritrovi subito.
1: E magari anche a un prezzo migliore.
0: E questo cambia completamente l'esperienza.
1: Perché diventa più semplice.
0: Più fluida.
1: Più intelligente.
0: E sicuramente meno stressante.
1: E poi c'è un ultimissimo punto.
0: E cioè?
1: Che questo è solo l'inizio.
0: Sì, perché il passo dopo è ancora più forte.
1: L'AI che compra per te.
0: Quando trova l'offerta giusta.
1: Quando sei pronto.
0: Quando ha senso.
1: Senza dover controllare ogni giorno.
0: Alla fine il punto è molto semplice.
1: Non è avere più scelta.
0: No, è gestirla meglio.
1: E con l'intelligenza artificiale.
0: Anche lo shopping diventa qualcosa di molto più intelligente e molto meno casuale. Alla fine l'intelligenza artificiale non è che fa gli acquisti per noi, ma ci aiuta sicuramente a farli meglio. Ma per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
3: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: c'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi: entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare i soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Fate presto. Veniteci a salvare. Tutto.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: sbagliare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me. Spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole, diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio, nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio, nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno, nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio, nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli e 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzù in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Due minuti, un libro.
1: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
2: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
1: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
2: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Saad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
1: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
2: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
1: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
2: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amar Ganna.

0: Sad, dal 21 maggio al cinema.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
1: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
1: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

0: Va ora in onda
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
2: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
3: Secondo appuntamento per quanto riguarda la classifica dei migliori singoli. Un mese fa abbiamo fatto la classifica dei singoli per quanto riguardano gli anni 70. Questa settimana ci prenderemo cura di stilare la classifica degli anni 80. Ricordo che non è una classifica ufficiale, ma è la scelta degli utenti del sito soultracks.com, il punto di ritrovo degli amanti della musica black. Tra un mese, in chiusura di stagione di Black Coffee, ci sarà l'ultima classifica, quella degli anni 90. Come sempre, 15 posizioni, 15 fantastici brani che noi tutti amiamo. Partiamo dal basso, dalla posizione numero 15, Earth, Wind & Fire con Let's Groove.

0: E come ci ha ricordato Carla, 1981 è il tredicesimo album per Maurice White e gli Earth, Wind and Fire. Il brano che apriva l'album era Let's Groove, 14ª posizione per Chaka Khan.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan,

0: Shaka, I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Shaka, because you make me wanna scream. Feel for you.
1: I Feel For You, canzone scritta da Prince, pubblicata nel 1979 nel suo album omonimo, ma la versione di maggior successo è quella di Chaka Khan, vincitrice anche di due Grammy, dove vede la collaborazione di Stevie Wonder con la sua famosa armonica a bocca. I Feel For You era la posizione numero 14, tredicesima posizione per un gruppo storico della Motown, i Temptations.

Treat It Like a Lady, il primo singolo che Holly Woodson, sostituto di Dennis Edward, ha cantato come voce solista. Era la 13ª posizione per i Temptation per quanto riguarda questa classifica dei migliori singoli degli anni 80. Dopo Diamond Life, con l'album Promzy, Sade migliora ulteriormente il sound grazie anche a un team di architetti del suono. Un prodotto più intimo con un moderno R&B. Ascoltiamo un capolavoro, 12ª posizione per The Sweetest Taboo.

The Sweetest Taboo era Sade per la 12ª posizione. Uno dei più grandi successi di Anita Baker è stato Giving You the Best That I Got per l'11ª posizione.

0: undicesima posizione di Anita Baker chiude la prima parte di Black Coffee.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

Qui facciamo parlare i numeri, oltre 120 milioni di dischi venduti, anche se qualcuno dice che le stime sono un po' al ribasso, 34 dischi di platino e 3 di diamante, 8 Grammy, incluso il premio album dell'anno, rendendo Michael Jackson il primo artista ad aver ricevuto 8 statuette in una sola serata, e fu anche il primo album a piazzare 7 singoli nella top 10. Solo per il singolo sono stati venduti negli Stati Uniti 14 milioni di dischi. La produzione è quella di vincente di Quincy Jones, la decima posizione per gli utenti di soultracks.com era Thriller di Michael Jackson. Un altro grande album, Pulp Rain. Per adesso ascoltiamoci la nona posizione, Windows Cry.

Era la nona posizione per Prince con Windows Cry. Il prossimo è uno dei brani iconici, di sicuro il più grande successo per Luther Vandross. C'è un bellissimo documentario che per adesso si può solo vedere sulle piattaforme di streaming americane, a breve uscirà anche qui da noi. Si chiama Never Too Much, come il singolo che andiamo ad ascoltare all'ottava posizione.

Ottava posizione per Luther Vandross, settima posizione per l'ex voce solista degli Errol Melvin Blue Notes, che dopo aver lasciato il gruppo intraprese la carriera solista. Qui siamo nel 1980 per Teddy Pendergrass e il quarto album, questa è Low TKO.

Settima posizione per Teddy Pendergrass con Love TKO, è la seconda volta che troviamo Sade Adu in questa speciale classifica. È l'album di debutto della band Diamond Life del 1984. Il singolo di maggior successo in assoluto è stato Smooth Operator.

0: Sesta posizione per Sade con Smooth Operator.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus

Pubblicato nei primi mesi del 1983 come secondo singolo estratto da Thriller, Billie Jean è uno dei 7 singoli dell'album a raggiungere la prima posizione in classifica di vendita, anche questo super premiato con 2 Grammy nel 1984. Per Michael Jackson la quinta posizione di questa speciale classifica votata dagli utenti di soultracks.com. Ai piedi del podio il brano considerato il più grande successo, nonché il brano simbolo di tutta la discografia di Prince. Alzate il volume, per la quarta posizione c'è Purple Rain. I never meant-

Quarta posizione per Prince con Purple Rain. Siamo sul podio, a sorpresa. Alla terza posizione c'è una ballata scritta da Burt Bacharach nel 1964 per Dionne Warwick, ma ripresa nel 1981 per l'album di debutto di Luther Vandross, Never Too Much. Questa è House Is Not a Home.

Seconda posizione per la canzone che fu il primo grande successo di Anita Baker con la produzione di Michael J. Powell, Sweet Love.

Seconda posizione per Anita Baker con Sweet Love, e adesso la numero uno, come nella classifica dei singoli degli anni 70, troviamo lui, Marvin Gaye, con Sexual Healing.

0: Sexual Healing è stata registrata nel momento più complicato della vita di Marvin Gaye. Si era appena trasferito in Belgio dopo vari problemi con il fisco e la fine del suo secondo matrimonio. Depresso e con problemi di dipendenza della cocaina, incominciò a disintossicarsi. Dopo un tour in Europa si chiuse in sala di incisione con i suoi fedelissimi collaboratori per la registrazione dell'album Midnight Love, dove all'interno c'era anche questo grande successo. 1982 era Sexual Healing ed era anche la numero uno. E così abbiamo ascoltato i 15 migliori singoli degli anni 80 scelti dagli utenti di soultracks.com. Ricordo che non è una classifica ufficiale. Adesso facciamo un veloce riassunto. Alla quindicesima posizione di Earth, Wind & Fire con Let's Groove. Alla quattordicesima Chaka Khan, I Feel For You. Tredicesima posizione per i Temptation. Dodicesima posizione per Sade con The Sweetest Da Fu. Undicesima posizione per Anita Baker. Decima per Thriller di Michael Jackson, nona per Prince, ottava posizione per Luther's Vandross con Never Too Much, settima posizione per Teddy Pendergrass con Low TKO, la sesta posizione è per Sade con Smooth Operator, la quinta posizione Billie Jean con Michael Jackson, quarta posizione per Prince, Paul Turane, adesso siamo nel podio, Luther Vandross con House Is Not a Home, la terza posizione. Seconda posizione Anita Baker con Sweet Love, la prima posizione Marvin Gaye con Sexual Healing. Erano i 15 singoli degli anni 80 scelti dagli utenti di soultracks.com, che ringrazio anche per la parte tecnica Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Questo è Black Coffee e io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
3: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole, diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio. Nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio. Nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno. Nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio. Nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli. E 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
3: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas.
2: Sei pronto a tornare negli anni 80 e 90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound, 20 anni di grande musica.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzù in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Gusta la musica. Su Radio Domus Novas solo buona musica. Quella giusta, fresca, frizzante, come te.

0: Due minuti, un libro.
1: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
2: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan, a volte la violenza paga.
1: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
2: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Sad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
1: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
2: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
1: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
2: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te. Sì, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: Il dottor Leonardo Guerra, biologo molecolare e divulgatore scientifico, è da anni impegnato nello studio e nell'analisi delle biotecnologie applicate alla salute, alla genetica e alla sicurezza alimentare. Nel corso della sua attività ha approfondito i temi legati alle nuove piattaforme vaccinali, al rapporto tra ricerca scientifica e industria farmaceutica e alle implicazioni etiche e sanitarie delle innovazioni biotech. Il dottor Leonardo Guerra è ospite oggi di Idea News Magazine sulle radio del circuito Airplay per affrontare uno dei temi più controversi e delicati del momento. Il progetto sperimentale è avviato in alcuni allevamenti avicoli italiani nell'ambito delle vaccinazioni contro l'influenza aviaria H5. Secondo quanto emerso nel dibattito pubblico, la sperimentazione coinvolge alcuni allevamenti di polli e tacchini tra Veneto e Lombardia e prevede l'utilizzo di nuove tecnologie vaccinali che stanno alimentando interrogativi sul piano sanitario, normativo e alimentare. Un altro aspetto che sta facendo discutere riguarda il fatto che i prodotti derivati da questi allevamenti sarebbero destinati esclusivamente al mercato italiano. Dottor Guerra, benvenuto su The News Magazine.
10: Buonasera, grazie per l'invito.
9: Dottor Guerra, nelle ultime settimane si parla di un progetto europeo che coinvolge alcuni allevamenti di polli e tacchini italiani sottoposti a vaccinazioni sperimentali contro l'aviaria. Può spiegare ai nostri ascoltatori cosa sta accadendo concretamente e perché questa situazione sta creando tante preoccupazioni?
10: Sì, perché si tratta di una sperimentazione che doveva partire ed è partita anche dalla regione Veneto in sordina con una modalità opache, quindi con difficoltà ad ottenere informazioni tecniche sull'OGA che volevano utilizzare. Poi alla fine siamo riusciti, grazie con i nostri collegamenti con gli allevatori, ad avere copie del documento nella sua prima versione. Abbiamo, sulla base di queste informazioni da cui emergevano ed emergono evidenze che si tratta di una tecnologia genica, essendo questa una tecnologia genica sperimentale come da registrazione EMA, perché è stata concessa in condizioni eccezionali, quindi vuol dire che non ha completato né cicli di sicurezza, la valutazione secondo la sicurezza in modo completo e neanche quella di efficacia, abbiamo ritenuto opportuno sollevare delle domande. Perché? Perché l'aviaria è una malattia endemica, sempre gestita per quanto riguarda i possibili focolai negli allevamenti che abbiamo, con metodiche sicure, efficaci e anche economiche, che non impattano né sul resto del patrimonio zootecnico, né tantomeno sull'impresa che li gestisce, perché esiste un piano di ristori nel caso in cui, e soprattutto non tocca la qualità del prodotto e quindi non mette a rischio la salute umana, che è un punto fondamentale. La prima versione del piano, che prevedeva una vaccinazione obbligatoria per 200 allevamenti del Veneto, è stata, grazie all'intervento diretto di numerosissimi cittadini mandando una diffida con richiesta di moratoria, trasformata in un pilota che si sostanzia in soli cinque allevamenti, 3 in Veneto e 2 in Lombardia, e che stanno per essere sottoposti o sono già stati sottoposti a questa vaccinazione sperimentale, e l'utilizzo della carne e delle uova che derivano da questi allevamenti, l'uso è limitato al nostro confine nazionale, quindi vogliono che noi mangiamo quella roba lì senza dare trasparenza sull'etichetta del prodotto che il consumatore finale acquista. Ma
9: ecco,
10: questo non è niente.
9: Ecco, infatti le stavo per chiedere uno degli aspetti appunto che sta suscitando maggiore preoccupazione nell'opinione pubblica, riguarda proprio il fatto che i prodotti derivati da questi allevamenti sembrerebbero destinati esclusivamente al mercato italiano, come le ha detto. Beh, potrebbero arrivare sulle tavole dei consumatori senza indicazioni chiare o etichette specifiche relative alle vaccinazioni effettuate sugli animali.
10: Esatto.
9: Dal suo punto di vista, quanto è importante oggi garantire trasparenza totale e diritto all'informazione affinché il consumatore possa compiere una scelta realmente libera e consapevole? Mi verrebbe da dire, può realmente oggi il consumatore fare una scelta, compiere una scelta libera e consapevole?
10: In queste condizioni no, perché gli viene somministrato qualsiasi roba e lui non sa cosa succede e non ha nessuna trasparenza, nessuna informazione sul prodotto finale, quindi diventa una cavia. Ma il primo aspetto è: perché non garantire il principio di precauzione?
9: Certo.
10: Beh, voglio dire, io ho una metodica sicura, efficace, economica, che non impatta né sul patrimonio zootecnico, né sulle imprese, né sulla salute del consumatore, e vado ad erogare una tecnologia sperimentale che nell'uomo ha presentato problemi importanti, perché sono prodotti analoghi ai vaccini Covid, AstraZeneca per dire, quindi hanno un vettore virale che esprime il gene di questo antigene che è l'emoglutinina, esattamente uguale a quello di AstraZeneca, e questo prodotto è stato ritirato dal mercato. Ma questa classe di prodotti, cioè questi vaccini genici, nell'uomo hanno evidenziato 63 segnali di sicurezza di interesse speciale, cioè molto molto importanti e molto molto gravi, fra cui la produzione di proteine aberranti di cui non sappiamo nulla, e anche di prioni, oltre ad altre patologie importanti. Quindi come si fa a mettere, senza una necessità, perché abbiamo una metodica sicura, in ballo tutti gli allevamenti? Perché quando vaccini con materiale genico la strada è a senso unico.
9: Sì.
10: Come si fa ad esporre la popolazione a questo tipo di rischio? Come si può? Il principio di precauzione non ti dice di poterlo fare, perché non viene applicato per interessi economici, ma io direi che la salute umana viene prima di qualsiasi cosa. Ci mancherebbe che dopo 5 anni dall'immissione in commercio magari casualmente si scopre che avevano prodotto malattie strane, anche se con il principio di non trasparenza la volontà è quella di insabbiare tutto, insomma, di che non siano reperibili. Ma al di là di questo non vedo come non si possa accettare le rimostranze dei cittadini che non vogliono avere rischi biologici da questo tipo di scelte calate dall'alto.
11: Certo, tra l'altro appunto vaccini, noi sentiamo parlare di vaccini ricombinanti, OGM, piattaforme mRNA, ma senza molto spesso, diciamo, il cittadino comune non riesce a comprendere davvero le differenze. Differenze appunto che lei ha spiegato bene in poco fa, appunto. Diciamo che secondo lei quanto dovrebbe essere migliorato oggi l'informazione pubblica su queste questioni?
10: Ma intanto bisognerebbe ripristinare la medicina con la M maiuscola, sia veterinaria che umana. Quindi ripristinare immediatamente il principio di cautela e il principio di primum non nocere.
11: Certo.
10: Quindi le tecnologie geniche vanno valutate nel processo autorizzativo per quello che sono, per terapie geniche, non per vaccini.
11: Certo.
10: E quindi vanno adottati gli standard di sicurezza delle terapie geniche, che vuol dire genotossicità, cancerogenotossicità, teratogenicità e l'analisi delle produzioni di proteine, e dopodiché, valutata seriamente la sicurezza, si valuta altrettanto seriamente l'efficacia. E solo quando c'è un vero bisogno insoddisfatto, quindi se oggi l'aviaria non fosse possibile gestirla in altro modo, solo dopo aver fatto un corretto sviluppo e un corretto processo di autorizzazione di questi prodotti, si potrebbe approcciare questo tipo di problema con altra metodica. Ma la metodica c'è già.
11: È data da moltissimi anni, quindi.
10: Beh, iperconnotata, economica, cioè si tratta solo di stanziare dei ristori. Cioè non è perché una regione non ha finanziamenti, basta aggiustare i finanziamenti. Non basta perché ce lo impone l'Europa di fare tutto quello che ci impone l'Europa. C'è di mezzo la salute umana e il principio di precauzione, di cautela, così come il principio di Ippocrate, primum non nocere, va applicato sempre alla medicina umana e sempre a quella veterinaria. I veterinari devono adottare e ripristinare questi principi, perché sennò non andiamo bene.
11: E tra i timori sollevati da alcuni ricercatori c'è quello dei cosiddetti vaccini imperfetti, che potrebbero ridurre i sintomi senza bloccare completamente la diffusione del virus, favorendo nuove mutazioni. Secondo lei questo rischio è reale nel caso dell'aviaria, e quanto incidono in questo scenario gli interessi economici delle multinazionali farmaceutiche e zootecniche rispetto alla ricerca di alternative più sicure e trasparenti per affrontare il problema senza ricorrere ad una diffusione massiccia di queste nuove biotecnologie negli allevamenti intensivi?
10: Allora, questa tecnologia, le terapie geniche nella prevenzione delle malattie infettive hanno dimostrato i loro limiti nel caso del Covid. Non sono stati in grado né di proteggere il vaccinato, perché ci siamo tutti reinfettati, né di interrompere la trasmissione del virus.
11: Sì.
10: La probabilità che succeda anche con questi vaccini genici nell'aviaria è molto alta. Quindi bisogna ripristinare un approccio alla prevenzione di queste malattie infettive con la tecnologia vaccinale che sia sicura ed efficace. Tornare a pensare anche ai vaccini tradizionali, perché no? L'antigene lo si può formulare in modo tale che sia efficace nel proteggere e nell'interrompere la trasmissione del virus. Non c'è bisogno di usare le terapie geniche per fare prevenzione delle malattie infettive. Le terapie geniche, di cui io sono per ragioni professionali un esperto, vanno benissimo, ma nella cura di patologie molto particolari, perché hanno un rapporto rischio-beneficio che è molto delicato e solo in certi casi può essere giustificato l'utilizzo, quando c'è la vera necessità.
11: In questo caso, come le chiedevo, quanto incidono gli interessi economici appunto delle multinazionali farmaceutiche e zootecniche?
10: È evidente che c'è una spinta a diffondere e a sostituire tutte le altre tecnologie vaccinali con questi vaccini genici, ma sta ai governi decidere, non alle aziende farmaceutiche. Cioè, bisogna ripristinare anche il fatto che il paese è sovrano nella decisione di quali tecnologie utilizzare e dove e perché. Non basta una spinta politica di Bruxelles perché c'era speso i soldi, e non basta certo una pressione politica di lobby che hanno dimostrato tutti i loro limiti, insomma, o di imposizioni che arrivano da oltre oltreoceano perché è la proprietà dei brevetti è spesso americana. Quindi voglio dire, noi, la classe politica deve tutelare la salute delle persone, non si scherza su queste cose qui. E attualmente abbiamo anche visto l'ultimo piano pandemico varato qualche giorno fa, i dubbi aumentano, eh? I dubbi cominciano ad aumentare un po' troppo, che si voglia ripristinare una centralità dell'essere umano e del cittadino anche sul piano della salute.
11: Dottor Guerra, la ringraziamo per essere stato con noi su Idea News Magazine e sulle radio del circuito Airplay per averci aiutato ad approfondire un tema delicato che coinvolge salute pubblica, sicurezza dei consumatori e libertà di scelta. Nel frattempo cresce anche la preoccupazione di molti cittadini che per timore e mancanza di chiarezza stanno già evitando l'acquisto di prodotti provenienti da questi allevamenti. Un segnale che, secondo diversi osservatori, sarebbe visibile anche negli scaffali di alcuni supermercati dove alcuni prodotti starebbero registrando maggiore diffidenza da parte dei consumatori.
10: Grazie a voi, buona serata.
11: Grazie a lei. Dal sottoscritto ingegner Mario Di Gregorio per oggi è tutto. Restate con noi perché nei prossimi servizi esclusivi di Idea News Magazine continueremo ad approfondire gli sviluppi di questa vicenda con nuovi contributi, analisi e interviste dal mondo scientifico istituzionale.
12: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: c'aveva il fiore, c'era il flower.
1: La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Nostrum.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa, all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzù, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Siamo tutti online, ma davvero continuamente.
1: Aggiungere cose al carrello, anche se effettivamente non compriamo mai nulla.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma sì, tipo scarpe, vestiti, tecnologia.
1: Poi chiudi, esci, ti distrai e sparisce tutto.
0: O peggio, devi ricominciare da capo su un altro sito.
1: E ogni volta è come ripartire da zero.
0: Ed è qui che sta nascendo un'idea davvero molto interessante.
1: Carrello universale.
0: Cioè, un unico posto.
1: Dove finiscono tutti i prodotti che ti interessano.
0: Anche se vengono da siti diversi.
1: Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale.
0: Sì, perché non è solo salvare i prodotti.
1: È capire cosa vuoi davvero comprare.
0: Tipo con strumenti legati a Google.
1: Cerchi un prodotto.
0: Lo guardi, lo confronti.
1: E l'AI tiene traccia.
0: Senza che tu debba fare davvero nulla.
1: Poi magari cambi idea.
0: O vuoi aspettare.
1: E qui arriva la parte intelligente.
0: Il sistema monitora i prezzi, offerte e disponibilità.
1: E ti avvisa nel momento giusto.
0: Non quando capita.
1: Ma quando conviene davvero.
0: Certo, e questo cambia completamente il modo di comprare.
1: Perché non sei più tu a inseguire i prodotti.
0: No, sono loro che tornano da te.
1: Poi c'è un altro livello ancora più interessante. Il confronto automatico.
0: Sì, tipo lo stesso prodotto su più siti.
1: Prezzi diversi, tempi diversi.
0: E l'AI ti mostra subito la scelta migliore.
1: Senza aprire 10 pagine.
0: Senza perdere mezz'ora.
1: E soprattutto senza dubbi.
0: E poi c'è ancora la parte più sottile.
1: Quella psicologica.
0: Sì, perché molto spesso non compriamo subito.
1: Ci pensiamo, torniamo, riguardiamo.
0: E lì perdiamo i prezzi.
1: Con un carrello universale non perdi nulla.
0: Eh no, resta tutto lì, organizzato e pronto quando decidi.
1: E poi c'è una scena molto reale. Vedi qualcosa che ti piace.
0: Ma non è ancora il momento di comprare.
1: Prima lo perdevi.
0: Adesso lo ritrovi subito.
1: E magari anche a un prezzo migliore.
0: E questo cambia completamente l'esperienza.
1: Perché diventa più semplice.
0: Più fluida.
1: Più intelligente.
0: E sicuramente meno stressante.
1: E poi c'è un ultimissimo punto.
0: E cioè?
1: Che questo è solo l'inizio.
0: Sì, perché il passo dopo è ancora più forte.
1: L'AI che compra per te.
0: Quando trova l'offerta giusta.
1: Quando sei pronto.
0: Quando ha senso.
1: Senza dover controllare ogni giorno.
0: Alla fine il punto è molto semplice.
1: Non è avere più scelta.
0: No, è gestirla meglio.
1: E con l'intelligenza artificiale.
0: Anche lo shopping diventa qualcosa di molto più intelligente e molto meno casuale. Alla fine l'intelligenza artificiale non è che fa gli acquisti per noi, ma ci aiuta sicuramente a farli meglio.

Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: e tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

C'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissie Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942. Ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Hills, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Hills, una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva dallo Los Angeles, lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville, ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice, classe 1984. Goodbye Captain Fantastic, pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Le Sight, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Singing to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Giulia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese, classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli, sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old, proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

Bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. Abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street. Si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules. We'll be right back.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover, ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Rock Wave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommieux.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio Band, che arriva dall'AIA, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015, che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage lo-fi con una sensibilità pop, creando secondo me delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Bevis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In The Stars. Un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wolt, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Irons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar, Yumizuma.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, è famosissimo. Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Baez, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People, questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons. Whatever.

Sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons, bellissimo questo pezzo molto molto lungo, che era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels. Per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio, stiamo ancora ascoltando tante canzoni, perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Bridget Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can Take the Sun Out of the Sky, Bridget Calls Me Baby.

Piacevolissimo pezzo dei Bridget Calls Me Baby dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous, ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974, il pezzo è tratto dal suo nuovo album inciso per la Sub Pop.

Rock Wave. Era Sam Beam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Duo molto interessante, Milk Carton Kids, formato da John Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, nato nell'Idaho. Il pezzo è tratto dal loro nuovo album, si intitolava I'll Go Home From Here. E dopo aver parlato di Beatles, di Rolling Stones, chiuderò questa trasmissione con un altro monumento della musica rock. Sono nati nel 1968, un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato con Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper. 120 milioni di dischi venduti da quando hanno iniziato la loro carriera discografica, 22 album in studio, 35 raccolte, 48 album dal vivo, pensate un po'. Faranno due date in Italia, il 16 luglio a Pisa e 17 a Este in provincia di Padova. Il loro nuovo singolo si intitola Arrogant Boy. Amici di Rockwave, vi mando un abbraccio fortissimo e vi lascio con loro. Deep Purple!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Stereo. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

C'è il pericolo di una piena. Non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

0: Das Omen.
1: Stereo. Sound hier anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Boom.
1: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto.

io c'è fermento, con mio figlio sempre qua. Ho giocato la schedina, la mia vita cambierà, ma al momento del rigore

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.